0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Di corsa, buongiorno. Eccomi, ci sono anche per questo lunedì. Ah, primo di giugno, che bello! Dopo un fine settimana all'insegna proprio del sole, del mare. Ma quanti eravamo ieri al mare? Eravamo delle formichine, tanti, tutti al mare. Spero che anche voi, insomma, abbiate trascorso un bel fine settimana, che oggi siete qui, pronti ad accompagnarci fino alle 13, così come pronto dall'altra parte il nostro Silvio Tempesta, pronto a curare la parte tecnica, a suonare per quanto ci riguarda il primo pezzo di oggi. Quindi buongiorno dagli Ed Arpa, e si parte con i Tears for Fears.
0: Questa è

Abbiamo iniziato con un bel classicone degli anni 80, 1985, Everybody Wants to Rule the World, con noi c'erano i Tears for Fears. E buongiorno, un minuto dopo le 10.

famiglie di operai cacciati dai robot, qualcosa del genere, licenziati dai robot, pensate un po', 1991, vabbè. Parliamo di noi invece. Oddio, no, parliamo in realtà di... Beh, sì, anche di noi, perché chi è che non ha sofferto per amore, per un amore finito? Quando finisce un amore? Mamma mia, quella canzone quanto ha spaccato l'anima. Allora, oggi parliamo di questo, c'è una curiosità, no? C'è una storia veramente pazzesca, perché insomma quando finisce un amore non è mai una cosa semplice, no? C'è chi dopo magari una separazione sparisce dai social, chi si chiude nel silenzio, chi passa settimana ad ascoltare canzoni triste, che sta lì a strapazzarsi l'anima. E poi c'è lui. Un uomo, pensate, che dopo la richiesta di divorzio da parte della moglie ha deciso di organizzare una vera e propria festa. Sì, la festa del divorzio. E dai che si balla. L'ha organizzata veramente molto bene. Allora, tanto di abito elegante, atmosfera da matrimonio, circa 150 invitati e addirittura ha invitato anche la sua ex. Dai, vieni qua che ci divertiamo. Certo, è una storia incredibile, no? Che insomma sta facendo anche discutere tantissimo, è accaduto in Italia, perché magari ci sono persone che si dividono, che dicono è geniale, bisogna festeggiare le rinascite, non solo gli inizi, ma c'è invece chi pensa che certi dolori vadano vissuti in silenzio, senza trasformarli in spettacolo. E allora è di questo che vogliamo parlare, di emozioni, ma soprattutto di amori finiti. Vi ricordate quando è finito il vostro amore? Quello importante, non parlo della storiella classica. E allora qual è stata la prima cosa che avete fatto dopo la fine di una storia importante? Al 347 7272 274.

Che bella, Wanna, Serena Brancale, ma anche Levante e anche Delia insieme per questa grande canzone. E adesso Tiro Mancino. Guarda.

0: Quante volte vi è capitato di cantare la canzone che amiamo di più? Saremo io e te a QC. Sì che sto parlando di lui. Allora, mi raccomando, oggi è lunedì ed è il primo di giugno e alle ore 18 al Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta c'è lui. Lo avete sognato, avete desiderato incontrarlo, ebbene Salda Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Salda Vinci, che lo abbiamo conosciuto molti di noi grazie anche all'ultimo Festival di Sanremo, reduce tra l'altro dall'esperienza dell'Eurovision Song Contest a Vienna, arriva al Grand Shopping Mongolfiera. Oh, mi raccomando, oggi lunedì 1 di giugno alle ore 18. Altra cosa importante, l'accesso è consentito solo ed esclusivamente a chi è munito di CD. Media partner noi di Radio Selene. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Il Grand Shopping Mongolfiera è a Molfetta, strada statale 16, zona industriale.
1: Radio Selene.

versione 2016, noi due nel mondo e nell'anima, no? Perché poi in realtà è questo, quando si sta insieme, quando c'è un amore importante, no? E quindi sogni, desideri, progetti condivisi, poi l'amore può finire, insomma, lo sappiamo perfettamente, da parte di entrambi, quindi tutto va bene, quindi decisione presa in comune magari di lasciarsi e di aprire nuove porte, o magari uno sì, uno no, e allora lì chiaramente, insomma, scattano un bel po' di sentimenti, no? Rabbia, dolore, lacrime, magari chi lo affronta anche con ironia, e chi magari proprio come questo signore, insomma, l'ha fatto anche festeggiando proprio la sua separazione, il divorzio. Non è semplice, non è facile. È anche vero che negli anni poi le cose sono un po' cambiate, no? Anche in caso di un matrimonio che finisce, no? Prima quasi era da nascondere, mamma mia, si è lasciata, quel disgraziato, insomma, queste cose qui. Oggi invece dobbiamo dire che magari qualcuno sceglie anche di trasformarlo in un nuovo inizio, e allora la domanda qui sta scattando normale: qual è stata la prima cosa che avete fatto o che fareste, pensando alla fine magari di un matrimonio, dopo una relazione importante finita? Fatemelo sapere.

Eh beh, diciamolo, è veramente un anno gigantesco per Zucchero, perché sta portando in giro il suo tour mondiale tra Europa, stadi italiani, grandi festival internazionali, e dopo le date sold out di Londra al Royal Albert Hall e il suo tour europeo, sappiatelo che sta per tornare anche negli stadi italiani, così come grande e immensa è anche lei. Novità su Radio Selene, la nuova di Elisa.

0: UFO. Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: E questo è il nostro lunedì primo di giugno. Domani festa, per molti, ma non per tutti. Io sarò con voi dalle 9 alle 12, quindi ve lo dico già da subito. Intanto la nostra musica che continua ora.

dai, B&R Business qui su Radio Selene. È una cosa veramente interessante, no? Che poi più lo conosci, più ti rendi conto di quanto era immenso. Stiamo parlando proprio di Pino Daniele, ma sapete che lui, ad esempio, nel 1980 si ritrovò ad aprire il concerto di Bob Marley a San Siro, e che Eric Clapton adorava Pino Daniele, cioè praticamente lui lo ha sempre considerato uno degli artisti più interessanti e più bravi. Lo ritroviamo con Tutta Nata Storia.

Fever Dream, della nuova canzone di Alex Warren qui su Radio Selene. E questi siamo noi che stiamo continuando il nostro appuntamento. Tra poco ci sarete anche voi, quindi vostri messaggi. Perché vi sto chiedendo, quando è finita una relazione importante, un amore importante, come avete reagito? Cosa avete fatto? La prima cosa.

Ma forse è proprio il caso di dire che questa canzone cade a fagiolo, no? Se vogliamo, perché in realtà stiamo parlando proprio di questo. Spacca cuore. Quando finisce una relazione c'è sempre un momento di grande dolore, soprattutto se si è ancora innamorati, no? Dell'altra persona. E c'è chi magari agisce in un modo, chi in un altro, chi magari capisce che quando una storia è finita deve andare così, magari stai lì a leccarti le ferite per un po', però poi tutto finisce. Chi insomma ne esce veramente distrutto, chi invece magari la prende un po' più con leggerezza. Ed ecco che ho chiesto a voi qual è stata la prima cosa che avete fatto quando è finita una storia, una relazione importante. C'è chi mi scrive: appena ci siamo lasciati ho preso la macchina e da Barletta sono arrivata fino a Trani, sul mare, da sola, di notte. Avevo bisogno di respirare. Francesca da Barletta. È perché poi ci sono quei momenti veramente dove ti manca il respiro. Valentina invece mi dice che ha tagliato i capelli radicalmente. Dice: pensa che a distanza di anni ancora oggi mia madre mi dice che ero letteralmente impazzita. Valentina d'Andria, nel frattempo insomma sono ricresciuti, immagino, e magari chissà hai anche incontrato un altro uomo importante, forse anche più importante del prima, perché poi è così, no? Quando si chiude una porta, la mia mamma diceva sempre: attenzione perché poi si apre un portone. Rosa invece mi dice: dopo 12 anni insieme mi sono iscritta a un corso di ballo latino, è stata la migliore decisione della mia vita. Rosa da Bisceglie. Mentre Michele gioca in casa, Michele da Corato dice: la prima cosa che ho fatto, ho spento il telefono per 3 giorni, nessuno doveva cercarmi, ma soprattutto non avevo voglia di sentire nessuno. Ecco, in questo caso insomma proprio leccarsi le ferite, no? Pierpaolo invece da Turi dice: hobby, ma soprattutto voglio dare un consiglio a tutti: non state chiusi a casa, ma uscite. Sì, è vero, una storia può finire, ma può sempre iniziare qualcosa di bello, un'altra storia o un momento tutto nostro. L'importante è passare

Qual è? Raccontatemela. Qual è la prima cosa che avete fatto dopo la fine di una relazione o comunque di una storia importante? Sono andata a mangiarmi un panzerotto gigante sul lungomare di Bari, da sola. E sapete una cosa? Mi sono sentita libera. Daniela, è proprio così. Perché a volte magari quando siamo immischiati in una storia non ci rendiamo conto.

Jones con Sex Bomb. Parliamo di una cosa veramente molto importante, soprattutto per quanto riguarda gli amici di Brindisi, perché c'è un avviso importante che riguarda proprio alcune strade della città, perché l'acquedotto pugliese ha rilevato acqua non conforme ai parametri di qualità nella rete idrica che serve via, attenzione, via Vespasiano, via Ottaviano e via Silla Dittatore. Per questo motivo il sindaco ha emesso un'ordinanza che vieta l'utilizzo dell'acqua del rubinetto a scopo potabile nelle zone interessate. Cosa significa? Significa che in queste strade l'acqua non deve essere utilizzata per bere, cucinare, preparare bevande, ghiaccio o lavare alimenti e stoviglie. Può invece essere utilizzata solo per usi igienici non potabili, quindi ad esempio per scarichi e pulizie. Per limitare comunque i disagi, l'acquedotto pugliese ha attivato un servizio sostitutivo con autobotte posizionata tra via Ottaviano e via Vespasiano, mentre i tecnici ovviamente stanno lavorando senza sosta per individuare il problema e riportare la situazione alla normalità. Poi ci sono anche i volontari che insomma stanno aiutando le persone che magari ne hanno bisogno. Quindi mi raccomando, questo è un passaparola per chi non lo sapesse, divulgate, fatelo sapere. Ora Malika Yanna.

È un po' come veramente ascoltare questa canzone e fare un sospirone di... almeno per me, insomma, che sono sempre stata follemente innamorata di lui, della sua voce, di Barry White. E adesso eccola qui la nuova di Francesco Gabbani.

0: invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Siamo già alle 11.46, buongiorno bella gente, grazie, grazie a tutti quanti voi per essere insieme a noi anche in questo lunedì primo di giugno. La nostra musica che continua subito con Ozier.

Tommaso Paradiso, che tra l'altro abbiamo visto come protagonista anche all'ultima edizione del Festival di Sanremo, e ci sarà anche quest'estate un po' in tutta Italia. E vogliamo ricordare che il 21 di luglio sarà anche

Kisa con I Can Wait, 2 minuti dopo le 12. 8 minuti dopo le 12 e continua così il nostro appuntamento, visto che siamo così entrati anche in questa che è la nostra terza ora insieme. Ancora musica, chiacchiere, news. Per quanto riguarda la musica, subito Saif.

po' di anni fa, qui siamo negli anni 80, 1987, con il suo gruppo, dove tra l'altro c'erano anche i fratellini, Eight Wonder. Will you remember? E allora parliamo di una bella iniziativa che parte da Taranto, perché vogliamo parlare di panchine. Insomma, voglio dire, adesso veramente le panchine servono anche per ricordare dei momenti importanti, drammatici, come quelle rosse, oppure la panchina dell'amicizia, la panchina del parlare, no? Cioè, quando uno si siede, sa che lì può incontrare una persona estranea e parlarci, senza magari dire niente, se non ascoltare magari proprio l'altro. E adesso invece da Taranto parte Spazio Coccole, ecco, un progetto semplice ma potentissimo, delle panchine dedicate alle mamme che allattano in pubblico. E già il nome in questo caso dice veramente tutto, no? Spazio Coccole, perché a volte basta davvero poco per rendere una città più umana, una panchina, un luogo tranquillo, un gesto di rispetto. Amiche dell'allattamento, ecco, si chiamano proprio così queste panchine, che vogliono lanciare tra l'altro un messaggio decisamente importante, molto chiaro. Quindi allattare un bambino non deve essere un motivo di disagio, di vergogna, di giudizio. Sì, lo si fa ancora, soprattutto quando si vede magari una giovane mamma allattare, c'è sempre quel senso di imbarazzo da parte di chi lo fa e di disagio anche verso chi magari quel momento sta notando questa cosa, che è bellissima, naturale, la cosa più bella che ci possa essere, il proprio figlio attaccato al seno è uno dei momenti più belli che una mamma veramente può vivere, però in realtà in alcuni casi crea anche un po' di disagio. E allora questa panchina nasce proprio apposta per essere qualcosa di naturale, di essere accolto con serenità e con normalità. E questa iniziativa nata a Taranto sta veramente facendo parlare tantissimo. Io mi auguro, insomma, che oltre Taranto poi ci siano altre città che prendano d'esempio tutto questo. E a tutte le mamme con i propri piccini auguro il meglio del meglio. Ora, night forte. Cerchi

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Stiamo iniziando a conoscere questo rapper veramente molto molto molto bravo. Si chiama Nait, anche se il suo vero nome è William Mezzanotte, e lui è molto bravo.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Cos'è normale?
1: Noi diciamolo, non ci dà ancora fastidio, questa canzone continua a piacerci. Dito nella piaga, allora. Chiudiamo l'argomento di oggi, ancora una volta ci sono dei vostri messaggi, quindi ancora una volta spazio a voi. Vi ho chiesto oggi come avete reagito, la prima cosa che avete fatto quando è finita una storia importante. Domenico mi scrive, sinceramente in quel momento non fai altro che guardarti allo specchio, farti delle domande ovviamente senza avere risposte, ma sei cosciente che le tue abitudini cambiano nel bene e nel male, impari a vivere alla giornata senza sogni e illusioni. Poi però fortunatamente tutto questo passa, Domenico, perché i sogni tornano, così come tornano anche i nuovi amori. Gianfranco da Andrea, quando è finita la sua storia importante, ha cantato la canzone di Eros. Mi auguro sinceramente, insomma, che nel tempo tu abbia incontrato una storia importante che magari ti stia accompagnando in questi anni. Michele da Monopoli, bello. Lui dice: l'unica mia storia importante non è mai finita. Io e mia moglie abbiamo festeggiato da poco il 50° anniversario di matrimonio. Che meraviglia! Auguroni di cuore. E poi voglio salutare anche Angelo da Taranto che dice: allora, la prima cosa che ho fatto è stata andare a ballare prendendomi una sbronza di quelle allucinanti. Ci sta bene, un cocktail d'amore per te, più di uno in questo caso, però immagino, insomma, che finita la sbornia poi tutto è cambiato e spero in meglio.
2: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

Bruce Springsteen con Dancing in the Dark dal 1984, e invece eccoli qui. Beh, insomma, loro sono una leggenda vivente. Parliamo di Mick Jagger, che pensate, 82 anni, Keith Richards 82, Ronnie Wood 79, eppure nonostante tutto continuano a fare musica nel 2000.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Sono le 12:48 e anche questa prima parte di questo lunedì primo di giugno, insomma, sta per finire, almeno per quanto mi riguarda, la nostra musica con una canzone che è stata una nostra novità, oggi una hit, Sorry, scusa, lo siento.

quello che è il nostro appuntamento è dove vi sto portando e quanti ricordi vi sto sbloccando in questo momento. Noi giovani, quando nelle disco, perché nelle disco si suonava e si ballavano questi pezzi, sicuramente molti di voi avranno dei ricordi indelebili legati proprio a Pride U2.

ballato in questo momento, come si ballava, come si saltava. Era veramente una meraviglia questo Pride in the Name of Love degli U2 dal 1984. E buon pranzo a tutti, sono le 13.

0: buon vento!
1: E allora eccoci qui, pronti a chiudere anche il nostro appuntamento di questo lunedì primo di giugno. Merci beaucoup. Grazie a tutti quanti voi per essere stati in mia compagnia. Silvio Tempesta per la parte tecnica. Oh, mi raccomando, domani 9:12 sarete ancora con me. Baci da Ilia.
2: Stai ascoltando Radio Selenio.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 2 giugno 2026 è il 153esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:37 e tramonta alle 20:40. I santi del giorno sono Santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo. Oggi è la festa della Repubblica, è una giornata celebrativa nazionale italiana istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Si festeggia ogni anno il 2 giugno, data del referendum a suffragio universale del 1946, con cui gli italiani decisero quale forma di Stato preferivano dopo la caduta del fascismo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 giugno del 1953 avviene l'incoronazione della regina Elisabetta II del Regno Unito, la prima trasmessa in diretta televisiva dalla BBC. Nel 1989 debutta ufficialmente nelle sale americane L'attimo fuggente. Girato in appena 2 mesi, il film viene proiettato con il titolo originale Dead Poets Society, ossia Setta dei poeti estinti. L'accoglienza fu ottima e presto divenne un cult, facendo entrare nella memoria collettiva frasi e situazioni riportate nella storia. Nel 2003 l'ESA, Agenzia Spaziale Europea, lancia il Mars Express, la prima missione di esplorazione planetaria europea. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 2 giugno del 1891 viene introdotta la regola sul calcio di rigore a Glasgow, nel corso della riunione dell'International Football Association Board, l'organismo che dal 1886 può modificare il regolamento di gioco del calcio. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 giugno del 1971 Lucio Battisti è primo in classifica con Pensieri e parole. Nel 1979 il Carrozzone di Renato Zero è in cima alla hit parade. E nel 2007 Laura Pausini è la prima donna ad esibirsi allo stadio San Siro di Milano. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Charlie Watts, nato a Londra il 2 giugno 1941 e qui scomparso il 24 agosto 2021. È stato un batterista britannico, componente del gruppo rock dei Rolling Stones. Compie oggi 56 anni l'attore italiano con cittadinanza canadese Walter Nudo. Spegne 41 candeline l'attrice italiana Giulia Michelini. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 2 giugno 1882 di Giuseppe Garibaldi, protagonista del Risorgimento. Le cronache storiche lo citano come eroe dei due mondi, generale e condottiero di imprese militari compiute sia in Europa che in America meridionale. Nel 1981 ci lasciava invece Rino Gaetano, il cantore del nonsense, della canzone solo in apparenza scanzonata, in realtà con una forte valenza ironica legata alla realtà politica e sociale del tempo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che dall'opera si conosce il maestro.
0: Stai ascoltando

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
7: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
8: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano in entrambe le direzioni in provincia Foggia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa all'altezza dello svincolo di Trepuzzi-Surbo in direzione Brindisi in provincia di Lecce. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: anche care.
1: Questa è Radio Selene, l'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che vi augurano una buona festa della Repubblica Italiana. Ariete, finalmente arriveranno opportunità che permetteranno di ottenere i risultati tanto attesi, soprattutto in ambito professionale e finanziario. Le difficoltà dei periodi precedenti saranno lasciate finalmente alle spalle. Toro, il vostro spirito critico è un alleato, non un limite. Siete apprezzati per la vostra affidabilità e chi vi circonda si affida con fiducia ai vostri consigli. In ambito affettivo riuscite a comunicare con dolcezza e fermezza. Gemelli, la giornata vi offre la possibilità di consolidare ciò che avete costruito finora. Le vostre idee trovano ascolto e applicazione, mentre le relazioni professionali vi restituiscono fiducia nelle vostre capacità. Cancro, la vostra sensibilità vi guida nelle scelte giuste, senza perdere di vista la logica. Avete parole pacate ma efficaci, ideali per il

0: come speravate. Alcuni rallentamenti non scalfiranno però il vostro entusiasmo. In famiglia o in amore, potete sorprendere con un gesto spontaneo e affettuoso. Bilancia. Dopo un periodo complesso, ritrovate la voglia di guardare avanti. Non mancano delle ombre, ma le affrontate con maggiore lucidità. I rapporti personali sono in fase di ristrutturazione. Tagliate i rami secchi. Scorpione. Preferite osservare piuttosto che parlare. Questo atteggiamento vi permette di comprendere meglio le dinamiche che vi circondano, ma attenzione a non isolarvi troppo. Siate più chiari con chi vi vuole bene. Sagittario, le vostre idee sono valide, ma manca il coraggio di metterle in pratica. Non lasciate che i dubbi prendano il sopravvento. In amore è il momento di fare una scelta, o vi impegnate di più o lasciate andare senza rimpianti. Capricorno, siete discontinui. Questa instabilità vi impedisce di ottenere ciò che desiderate. Vi serve più concentrazione e meno distrazioni. Nel lavoro fate attenzione ai dettagli e nei rapporti cercate di non essere evasivi. Acquario, siete un po' confusi. Vi sembra che nulla abbia un vero senso e che tutto vi sfugga di mano. In realtà state solo attraversando una fase in cui le certezze vacillano per lasciare spazio a nuove visioni. Pesci, dovete rallentare un po', ascoltarvi e ridimensionare alcune richieste che arrivano dall'esterno. Non potete fare tutto da soli o da sole e non c'è nulla di male nel chiedere aiuto e delegare. Anzi, è fondamentale. Oggi vi saluto con le parole di Sergio Bambarén. L'amore è anche imparare a rinunciare all'altro, a saper dire addio senza lasciare che i tuoi sentimenti ostacolino ciò che probabilmente sarà la cosa migliore per coloro che amiamo. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Stai ascoltando

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
2: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
1: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo su Facebook.
3: Mi raccomando, niente acrobazie.
4: Troppo tardi!
5: Feel the street!
6: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

0: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Alta tensione tra Stati Uniti e Iran sul Libano, con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati a rendere il clima infuocato. Le parole di Netanyahu, che in mattinata aveva annunciato un attacco imminente su Beirut dopo l'escalation dei giorni scorsi. Teheran reagisce sospendendo le trattative con gli Stati Uniti e minacciando di sigillare oltre ad Hormuz anche Bab el Mandeb, stretto cruciale per il traffico navale del Mar Rosso. Uno scenario da incubo per Trump, che sente prima Netanyahu chiedendo lo stop dei raid a Beirut e poi intermediari di Hezbollah che approvano un cessate il fuoco completo su tutto il Libano. La cronaca: 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 migranti di origine pakistana. Dalle prime indiscrezioni, 4 uomini sarebbero stati uccisi. 2 connazionali delle vittime sono stati portati in questura a Cosenza e sottoposti ad interrogatorio. Per gli inquirenti, 2 pakistani, anche loro braccianti, potrebbero essere i responsabili dei 4 omicidi. Gli investigatori stanno sentendo anche diversi testimoni. Una forte scossa di terremoto è stata registrata circa 12 minuti dopo la mezzanotte a largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2, con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La protezione civile fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. La situazione però resta in costante monitoraggio. Economia: ok ad una certa flessibilità sulle spese per l'energia, ma solo riguardo agli investimenti e non per i sussidi. Sarebbe questo l'orientamento della Commissione europea, in attesa della risposta ufficiale, attesa per mercoledì, alla richiesta di misure contro il caro carburanti avanzata dall'Italia nell'ambito della clausola di salvaguardia che deroga il patto per le spese sulla difesa. La premier Meloni intanto ha dato mandato ai ministri di perseguire tutte le strade per reperire le risorse necessarie a far fronte ai rincari, che con ogni probabilità non passeranno più per un taglio generalizzato delle accise in scadenza il 6 giugno, ma attraverso aiuti mirati alle fasce più deboli. E siamo al tennis. 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, e notata anche Matteo Arnaldi, volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai, per l'uscita di scena anticipata o l'assenza di big come Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. È la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di uno slam. Cobolli ha superato lo statunitense Svajda. Berrettini invece ha avuto la meglio su Cerundolo Junior, vendicando così l'eliminazione di Sinner. Nella notte poi l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafoe. In semifinale nel doppio misto anche Errani e Vavassori. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Mi raccomando, niente acrobazie.
4: Troppo tardi!
5: Feel the Street.
6: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
1: Radio Selene.
5: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
8: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
9: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
1: Questa è Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
5: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Oggi si celebra l'80° anniversario della Repubblica. Alle 9.15 la Premier Giorgia Meloni parteciperà alla cerimonia di deposizione da parte del Presidente della Repubblica Mattarella della Corona d'Alloro al Milite Ignoto presso l'Altare della Patria a Roma. I festeggiamenti culmineranno con la parata militare tradizionale lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolori. Maxi schermi in 90 comuni.
1: La guerra nel Golfo sarebbe stata una telefonata incandescente tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut in Libano. Mentre ufficialmente il presidente americano l'ha descritta come un momento di cordialità in cui i due leader hanno concordato i prossimi passi, fonti informate riferiscono che il tycoon avrebbe dato del pazzo a Netanyahu.
2: I raid russi tornano a colpire forte l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. 3 morti, almeno 29 feriti, incendi e blackout in città, il bilancio dell'offensiva. Un attacco russo alla città di Dnipro, nell'Ucraina orientale, ha causato invece 5 morti e almeno 25 feriti.
1: Una forte scossa di terremoto è stata registrata a 00:12 a largo della Calabria sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2, con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La protezione civile, che continua a monitorare la situazione, fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.
2: Sofia Barilla, ventenne palermitana in Erasmus a Caldas de Jaigna, è morta improvvisamente nel suo appartamento. Si è sentita male mentre parlava al telefono con la zia. I genitori dalla Sicilia sono volati in Portogallo assistiti dalla Farnesina. L'autopsia stabilirà le cause del decesso. Le prime ipotesi parlano di cause naturali.
1: Il tennis, 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini e in nottata anche Matteo Arnaldi. Volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai per l'uscita di scena anticipata o l'assenza di big come Jannik Sinner, Novak Djokovic o Carlos Alcaraz. È la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di uno slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zvaida. Berrettini invece ha avuto la meglio su Cerundolo, vendicando così l'eliminazione di Sinner. Nella notte l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafo. In semifinale nel doppio misto anche Errani Vavassori.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
6: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon!
9: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Selene.
11: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
12: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
14: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
13: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
14: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
13: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
14: Seguilo su Facebook.
0: Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso. Radio Selene.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
4: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
7: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Ed è martedì 2 di giugno e allora buongiorno a tutti da Ilia D'Arpa. Inizia così il nostro appuntamento da questo momento e fino alle 12 in mia compagnia e in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Radio Serini.
1: Mongil Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Selene. Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
6: Mi raccomando, niente acrobazie.
7: Troppo tardi!
8: Feel the street!
9: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene.
10: Buona festa a tutti quanti voi, buon felice 2 di giugno. Io sono Ilia D'Arpa, mi sono svegliata presto questa mattina per accompagnarvi e tra poco inizieremo a chiacchierare, ma subito la nostra musica.

Ho la voglia di cantare insieme a noi la nostra musica, tienimi dentro te. E questo è insomma il nostro momento, no? Per voi che vi state già preparando a festeggiare insomma questa giornata importante. Permettetemi di salutare anche chi mi sta accompagnando dall'altra parte, il nostro Dario Quagliarella. Ogni festività noi ci incontriamo sempre. Ciao Dario! Ma buongiorno soprattutto a tutti quanti voi che anche oggi avete deciso di essere dei nostri. E allora buon 2 giugno a tutti quanti voi. 2 di giugno è una di quelle date che tutti conosciamo, ma che forse dovremmo anche fermarci davvero a sentire, no? Perché a volte passa così. 2 di giugno. Oggi l'Italia celebra la festa della Repubblica, una giornata che sicuramente molti di noi insomma ricordano, e molti altri insomma li riporta proprio nella memoria, no? Nei tempi, nel 1946, mamma mia, 1946, quando gli italiani con coraggio furono chiamati a scegliere il futuro del nostro paese attraverso un referendum storico, e da quel giorno nacque la Repubblica Italiana. Viva l'Italia! Siamo orgogliosi, so insomma che molte cose non vanno come dovrebbero, ma mai dimenticare coloro che veramente hanno dato la vita per questo nostro paese, per la nostra bellissima Italia, per il coraggio di coloro che hanno dato il loro sangue, che parla di questa giornata, di questa Repubblica. Quindi ricordiamoci di essere sempre orgogliosi del nostro paese. Pensate un po', no? Come doveva essere quei giorni, un'Italia che usciva dalla guerra, maledette guerre, ferita, stanca, ma con questa grandissima voglia di ricominciare. E allora oggi non è soltanto una giornata di bandiere, di frecce di colori, di celebrazioni ufficiali un po' in tutta Italia, è anche una giornata che parla di libertà, di diritti, di partecipazione, ma soprattutto di speranza. E allora buona festa della Repubblica a tutti quanti voi, ovunque voi siate in questo momento. E di questo ne parleremo tra poco, perché tra poco vorrò sentire di voi e cosa state facendo. Sveglio.

al 347-7272-274, perché oggi voglio sapere dove siete in questo momento, dove avete deciso di andare, o magari in questo momento cosa state vedendo davanti a voi, no? Perché io immagino che magari molti di voi sono già in auto in questo momento. Destinazione, dov'è che mi state portando? Mi state portando al mare? Sì, dai, fatemelo vedere. Oppure in campagna, o magari, che ne so, picnic tra gli ulivi, o in spiaggia, o a casa di amici. Ecco, perfetto, voglio proprio sapere dove state andando e cosa state vedendo davanti a voi in questo momento. Magari chi è già al mare, il nostro mare meraviglioso, chi purtroppo magari si è imbottigliato nel traffico, quindi mi raccomando, pianino pianino, adagio adagio, tranquilli tranquilli, tanto ci saremo noi ad accompagnarvi con la nostra musica. Se magari lo volete, se lo preferite, anche delle foto, sì, perché no, al 347-7272-274. Noi intanto vi accompagniamo con la nostra musica, ora Coldplay, Selena Gomez.

0: dico a voi, state pensando di progettare i vostri ambienti? Beh, e allora fatelo, ma fatelo con le varie soluzioni di Silvestris Infissi. Infissi in PVC, in alluminio e alluminio legno. Ah, ma ci sono anche le vetrate panoramiche a tutto vetro. E sì, anche lavorazioni in ferro. E allora aggiungete protezione alla vostra casa con le proposte eleganti e di stile interamente prodotte da Silvestris Infissi, che tra l'altro è anche partner Sciuco Premium, quindi effettua consulenza, vendita e produzione diretta con installazioni in tempi brevi, proprio così. Silvestris Infissi è presente sul territorio regionale e nazionale e ha ampliato i suoi spazi in via Lama di Macina a Biceglie proprio per la produzione dedicata al PVC. Beh, che dire, vi consiglio di visitare lo showroom di Biceglie in via Berlino 32-36 e anche quello di Molfetta in via De Luca 5. Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile. E mi raccomando, seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
6: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: so che l'avete cantata tutti, sicuramente, insomma, questa La Tasta che gira sarà sicuramente una delle colonne sonore, far parte comunque della colonna sonora della nostra estate. Adesso vediamo un po' come sarà il tempo oggi in Puglia.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsioni meteo in Puglia di oggi, martedì 2 di giugno. Ebbene, la giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo al mattino. Poi magari nel corso del pomeriggio potranno verificarsi anche delle veloci piogge. La serata sarà decisamente più stabile. Le temperature massime sono comprese tra i 28 e i 31 gradi, le minime tra i 18 e i 19 gradi. Il mare in Puglia oggi è calmo o poco mosso su entrambe le coste.

Royal, grandissimo, indimenticabile, sempre nel cuore. 1982, Michael Jackson, mentre adesso noi vi portiamo nuovamente ai nostri giorni. Festival di Sanremo? Malika Ayane.

0: questo martedì 2 di giugno in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. E allora parliamo di queste novità, buone. Come? Non lo avete ancora fatto? Ma che state aspettando? Dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Divella. Proprio così, a grande richiesta, finalmente sono arrivati gli ottimini senza zuccheri aggiunti. Ah, sono friabili biscotti di pasta frolla, integrali o i sette cereali, e soprattutto senza aggiunta di zucchero, per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. E allora facciamolo questo pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali e ai sette cereali. E poi sono facili da riconoscere al supermercato proprio grazie al nuovo packaging realizzato con materiali 100% riciclabili, che tra l'altro riflette proprio l'impegno di Divella per la sostenibilità. E mi raccomando, scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Seleni.

0: Questa è Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: E allora buongiorno ancora una volta, felice festa della Repubblica con noi di Radio Selene. Dico a te, sì a te, ma anche a te, anche a te. Oh, ma dove sei in questo momento? Soprattutto cosa c'è davanti a te?

Sorry, scusa, lo sento. Questa è la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. E adesso invece siamo nel 1994. Ve la ricordate questa canzone degli Everything But the Girl?

Everything but the girl con Missing. Buongiorno ovunque voi siate, questa è Radio Selene. E intanto siamo già alle 10.

0: Me lo sono magnato quest'album. Lo ascoltavo sempre, sempre, sempre. Born in the USA e da lì Glory Days di Bruce Springsteen. Buongiorno anche a Valentino che di Bisceglie. E adesso invece ci fermiamo, ma giusto una manciata di minuti per quanto riguarda la nostra musica, perché adesso sentiamo un po' che cosa accade in Italia e nel mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Si celebra oggi la Festa della Repubblica, una ricorrenza che quest'anno ha una portata diversa ad 80 anni da quella 2 giugno 1946, quando l'Italia, ancora in ginocchio e frantumata dopo 5 anni di guerra, si è ritrovata quasi nella sua interezza alle urne. L'89% degli aventi diritto votò la maggioranza per lasciarsi alle spalle il periodo monarchico e per abbracciare una nuova forma di Stato, ovvero la Repubblica. Il capo dello Stato Mattarella ha deposto la consueta corona d'alloro all'altare della patria a Roma. Oggi ultima parata per la cagnolina Briciola, la mascotte dei carabinieri che non ha mai avuto paura dei cavalli. Congedo per sopraggiunti limiti di età per lei dopo 13 anni di servizio e il grado di vice brigadiere.
2: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l'Iran entro la prossima settimana. Nel corso di un'intervista rilasciata da ABC News, Trump ha spiegato che le trattative diplomatiche stanno avanzando rapidamente, nonostante alcune tensioni registrate nelle ultime ore. Sarebbe stata una telefonata incandescente proprio tra Trump e Benjamin Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut, in Libano.
3: I raid russi tornano a colpire l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. Il bilancio aggiornato è di 13 morti ed oltre 100 feriti. La maggior parte dei decessi si è registrata a Dnipro, dove 9 persone hanno perso la vita e 35 sono rimaste ferite. Altre 4 persone sono state uccise a Kiev ed oltre 60 residenti sono rimasti feriti. Gli attacchi hanno colpito anche altre aree della regione di Kiev e Kharkiv.
2: La cronaca italiana, in attesa delle udienze di convalida e degli interrogatori di garanzia davanti al giudice previsti nella giornata di domani per la mamma della piccola di 2 anni morta a Bordighera e per il compagno Emanuele Iannuzzi, entrambi in carcere con accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola, emergono ulteriori dettagli raccapriccianti dalle testimonianze shock delle due sorelline. Beatrice urlava, ma il compagno di mamma le diceva stai zitta. Le due bambine di 9 e 7 anni sarebbero state anche loro vittime di botte e soprusi.
3: È stato trovato senza vita in serata, dopo ore di ricerche, il corpo di Pasquale Sarli, 17 anni. Nel pomeriggio di ieri era scivolato nella torrente Chisone vicino a Pinerolo, Torino, ed era stato trascinato via dalla corrente. A dare l'allarme gli amici che erano con lui e che avevano assistito impotenti alla scena.
2: Il tennis, dopo lo storico risultato di 3 italiani ai quarti del Roland Garros, a Parigi iniziano i quarti di finale con le sfide della parte bassa del tabellone. Nel pomeriggio Sasha Zverev affronterà Rafa Hodar per la prima volta in carriera. In serata invece il match tra Fonseca e Mensik. Apriranno la giornata le sfide del singolare femminile. Prima Andreeva Kristea, poi Svitolina Kostiuk. Nel doppio giocano Bolelli e Vavassori.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Selene.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
7: Mi raccomando, niente acrobazie.
8: Troppo tardi!
9: Feel the street.
10: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.

Indimenticabile, mamma mia, che bello che è questo pezzo del 1976, Ornella Vanoni e Senza Paura. Allora, noi vi stiamo accompagnando in questo martedì 2 di giugno, festa della Repubblica. Beh, diciamo che oggi in tutta Italia, in Puglia, oggi molti musei e parchi archeologici stanno così aprendo gratuitamente le loro porte. Che tra l'altro, insomma, se lo vogliamo, è veramente un'occasione bellissima, no? Per riscoprire magari la nostra storia, la nostra arte, i nostri tesori. Sì, i nostri tesori che spesso abbiamo veramente a pochi chilometri da casa, non li conosciamo nemmeno. Ecco perché oggi vi sto chiedendo dove siete, dove mi state portando, cosa c'è davanti a voi al 347-7272-274. Mi raccomando, voglio anche le vostre note vocali oltre le immagini, perché voglio vedere con i miei occhi dove vi trovate. Non mi ha inviato una foto, ma mi sembra di capire perfettamente quello che c'è. Marcella che mi scrive da Mesagne, che dice: vuoi saperlo davvero? Sono a casa davanti a una lavatrice che sta per finire e un'infinità di roba da mettere a posto. In compenso però andrò a mangiare in campagna, in mezzo al verde, alla natura, e ovviamente non vedo l'ora. Buona giornata tesoro, grazie Marcella, buona giornata a te. Valentino da Biceglie mi dice: buongiorno Ilia, ecco cosa ho davanti a me, ci sono dei croissant, dei cornetti, dei dolci. Non si fanno queste cose, Valentino, soprattutto per chi è a dieta come me. Io non le posso vedere queste cose, però ho capito anche che stai lavorando, quindi buona giornata, buon lavoro a te, sempre in nostra compagnia, grazie veramente. Così come voglio salutare anche Mary che mi dice: sono in tua compagnia in campagna durante la raccolta delle ciliegie e me le fa vedere queste ciliegie buonissime. Grazie, continuate così, foto, immagini, messaggi e anche vocali. Ora Olivia Dean.

Olivia Dean, voglio salutare Gina da Molfetta. Mi fa vedere la foto, l'immagine dove c'è scritto buongiorno e una strada. Io ho immaginato, oh, chissà dove andrà di bello. E quindi le ho chiesto destinazione. In un supermercato, mi scrive, a fare la spesa. A proposito, salutiamo tutti coloro che oggi sono al lavoro.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso. Radio Selene.
9: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
10: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
11: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
12: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.
0: Questa è Radio Selene.
13: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: di The Show Must Go On dei Queen. Allora, oggi festa della Repubblica, io immagino che molti di voi sono in auto in questo momento, destinazione campagna, mare, amici, dove siete, dove vi trovate, beh, insomma, a raccontarci un po' la sua giornata abbiamo con noi anche Marianna da Terlizzi. La Marianna la va in campagna? Non va in campagna la Marianna, buongiorno Marianna, mi senti? Pronto? Aia, che è successo? Ce la siamo persa strada facendo. Allora facciamo così, facciamo che magari velocemente riprovi anche a richiamarla, perché io so in realtà che Marianna in questo momento, ecco, mi scrive che è caduta la linea, quindi tranquilla Marianna, ti stiamo richiamando, non ti preoccupare, tra poco ti porteremo on air in diretta qui su Radio Selene, perché ogni tanto prenderemo qualcuno di voi e lo manderemo in diretta, perché dalla vostra voce voglio sapere insomma cosa state facendo, dove vi trovate, dove andrete, perché magari sai la mattina uno è impegnato a fare qualcosa, però poi si organizza e va insomma a fare qualcosa di importante. Abbiamo Marianna?
1: Sì.
0: Ciao Marianna.
1: Ciao,
0: ma buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao
1: ma
0: bella.
1: Buongiorno.
0: Come stai?
1: Ciao, bene, bene.
0: Allora io sto chiedendo un po' in giro, no? Cosa state facendo di bello? E tu cosa
1: allora
0: mi hai fatto vedere con la tua foto?
1: L'asse da stiro.
0: Madò, una delle cose che odio di più tra i mestieri di casa.
1: Io no.
0: Davvero? Ti piace stirare?
1: Sì.
0: Ti rilassa?
1: Io nasco una stiratrice.
0: Ah, che bello.
1: Sì,
0: posso chiamarti ogni tanto a casa mia?
1: Volentieri.
0: Siamo un po' distanti. No, Terlizzi, Brindisi è un bel po' distante.
1: Ah, no. Vabbè, mi inviti per una settimana al mare, dai.
0: Va bene, nel Salento, nel nostro bel Salento, che in questo momento immagino già si sta riempiendo, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Insomma, proprio così di tante persone. Sì, immagino. Allora, intanto stai stirando e poi progetti, programmi?
1: Allora, il mio programma era stamattina di stirare e andare al mare. Mi ha chiamato mio cognato, una foto dalla barca, che fai, vieni a casa a mangiare, e che fai, gli dici di no.
0: Cioè in barca?
1: No, a casa sua, lui a pescare.
0: Ah,
1: e dopo facciamo un giro in barca.
0: Che meraviglia! Allora è bellissimo.
1: E allora
0: cioè,
1: che faccio?
0: Che dici?
1: Rinuncio.
0: No, ma nella maniera più assoluta, assolutamente no. E sarà bellissimo, perché insomma voglio dire, adesso fai qualcosa che comunque ti piace fare, stirare.
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: ti prepari e sarà tutto pronto. Tu arrivi lì, tutto pronto da mangiare, divertimento, gita in barca.
1: Sì,
0: mamma mia,
1: barca, sì.
0: Che meraviglia.
1: Andiamo a Mola a prenderci un gelato.
0: Bello, bello, bello, ottimo programma e grazie per averci
1: grazie
0: scelto Marianna, grazie per essere sempre con noi.
1: Danni.
0: Brava, e non cambiare mai. Ti
1: assolutamente
0: bacio.
1: Buona giornata. Ciao.
0: Grazie, ciao Marianna, felice giornata a te. E allora dai, voi continuate con i vostri messaggi, dove siete, dove mi state portando, foto, messaggio, anche vocale e ogni tanto qualche bella telefonata in diretta.
2: Radio Selene.

Che scopriremo tante nuove uscite, tante novità. Oggi immediatamente una, la nuova di Noemi con Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: più.
1: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: State facendo le fata, le fata! Voglio vedere le vostre foto. Voglio sapere dove mi state portando, dove state andando.

Imagine Dragons con Thunder. Pierpaolo, buongiorno. Vi sto chiedendo insomma di farmi vedere dove state andando, cosa state facendo di bello, e Pierpaolo mi ha inviato delle foto con tre cassette piene di oro rosso, ciliegie, tante ciliegie. Mamma, mi ci tufferei dentro. Attilia, buongiorno, mi tocca, ma ora sto andando via, quindi buona giornata, qualunque cosa tu abbia deciso di fare quest'oggi, Pierpaolo. Voglio salutare anche Virginia da Biceglie invece è al lavoro, e lei lavora in una mensa militare. Mamma mia, cosa avrai da cucinare quest'oggi?

0: dal 1983 Kajagoogoo con Too Shy. E adesso invece è arrivato il momento dell'attualità, perché c'è Enrico Mentana con il suo editoriale.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Buona festa della Repubblica. È già cominciata e continuerà per tutta la giornata la serie di commenti, prese di posizioni altisonanti e autorevoli sull'importanza di questo ottantennio di vita democratica all'insegna della forma repubblicana e della libera partecipazione alle scelte da parte di tutti i cittadini elettori. Perché questo iniziò 80 anni fa, con la scelta tra Repubblica e monarchia che mise i re alle spalle insieme al fascismo di cui erano stati garanti. Ma non c'è soltanto questo. 80 anni fa votarono per la prima volta le donne. 80 anni fa si comprese come la vita pubblica poteva essere alla portata di tutti. Era la grande rivoluzione dopo la guerra e la dittatura che ci portò alla guerra. Non dimentichiamo mai queste cose, anche se sembrano scontate e formule addirittura trite. No, quella è la sostanza. La libertà è forse norma, forse diventa grigia. La partecipazione al voto forse sembra un peso a volte, quando non abbiamo le idee chiare o l'offerta non è esaltante. Ma l'alternativa...
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Selene.
6: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Questa è Radio Selene.
0: Ed eccoci qui a continuare il nostro appuntamento, la nostra ultima ora insieme per questo martedì, e vi sto chiedendo dove vi trovate. Mandatemi una foto del posto dove siete.

mie canzoni preferite di Justin Timberlake con Rock Your Body. Dove siete? Dove siete? Continuano ad arrivare immagini, foto, i vostri messaggi. Tra poco proveremo a portare ancora qualcuno di voi in diretta qui su Radio Selene, ma intanto leggiamo un po' dei vostri messaggi. Con questo voglio salutare Teresa. Teresa mi scrive da Bitonto, non mi ha inviato una foto ma già la immagino. Lei mi dice: noi siamo in auto direzione Polignano a Mare, davanti vedo mio marito che canta stonato con la vostra musica e due figli che stanno mangiando la focaccia. Ditemi voi se questa non è una bella cartolina. Grazie Teresa, buona giornata, buon divertimento, e sì, di a tuo marito di continuare a cantare insieme a noi. Voglio salutare anche Cosimo dalla provincia di Brindisi, esattamente da Francavilla Fontana. Ci fa sapere di essere sdraiato su una coperta in campagna vicino a Celie Messapica, davanti a lui ulivi, ciliegie, ma c'è anche mio cognato che prepara la brace. Mamma mia, quante cose buone che si mangiano quest'oggi. Chi è in vacanza, chi si diverte, chi è in giro, chi è al mare, chi in campagna, chi è a casa, come la nostra amica Marianna che mi scrive: io sono sul balcone di casa a Andria, davanti vedo lenzuola stese e il vicino che lava la macchina da 2 ore. Beh, insomma, magari uno ne approfitta anche di queste giornate per fare qualcosa di diverso, o magari per fare dei mestieri che, sai, colpa del lavoro, insomma, non sempre riusciamo a fare. Saluto anche Rosanna da San Vito dei Normanni. Cosa avete davanti a lei? Coda, una coda infinita, auto all'altezza della riserva naturale di Torre Guaceto. Allora, pianino, come sempre, questo è un consiglio che voglio dare sia a Rosanna ma anche a tutti quanti voi automobilisti, mi raccomando, sicuramente su molte strade della Puglia ci sarà traffico, quindi pazienza, ascoltate la nostra musica, rilassatevi tanto, chi va piano va sano e va lontano e arriverete sicuramente a destinazione. Continuiamo con la nostra musica e in questo momento andiamo a ritrovare anche la nuova canzone dei

Here's the Rolling Stones, e invece attenzione perché sta per arrivare lei, una delle mie preferite, oh ma in assoluto, stiamo parlando della regina del pop latino. Avete già capito che sto parlando di Shakira, che tra l'altro in queste settimane è stata confermata come una delle grandi protagoniste dello storico spettacolo dell'intervallo della finale dei mondiali di calcio 2026 insieme a Madonna e BTS. Che meraviglia!

0: Continua così il nostro appuntamento di questo martedì 2 di giugno in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di novità. Io lo so che come me anche voi amate le novità, quelle buone, buone, buone. E allora dobbiamo assolutamente parlare dei nuovi biscotti Divella. A grande richiesta gli ottimini senza zuccheri aggiunti. Cosa sono? Ma sono dei friabili biscotti di pasta frolla, sentite che buoni, sono integrali oppure sette cereali e soprattutto, care mie, senza aggiunta di zucchero, per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato, ma anche nei momenti in cui hai quella voglia lì, sono perfetti. Fate questo pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali ai sette cereali. Al supermercato sono facilissimi da riconoscere grazie al nuovo packaging realizzato con materiali 100% riciclabili che riflette l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Selene.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
8: Oggi più che mai fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3 con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
9: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.
10: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: suavemente Besame. Noi andiamo a mandare un bel bacio a qualcuno di voi e non solo, perché c'è anche un bel messaggio. E sapete perché? Perché è arrivato il momento del nostro B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Dove siamo? Dove siamo? Dove ci troviamo? In uno dei posti più belli della Puglia. Certo che è un po' difficile dire ah sì, questo posto è bello, questo no, perché la Puglia è tutta bella. Ma siamo a Trani, io adoro Trani, quindi in questo momento c'è qualcuno di voi che sta festeggiando, oltre che questa bellissima giornata, la festa della Repubblica, anche il nostro... Eccola qui, un compleanno importante, anche per la nostra amica che è di Trani. Ora, c'è un bel messaggio che io devo provare a consegnare perché sappiamo perfettamente, no? Eccola, pronto Patrizia?
2: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno Patrizia, ti stai chiedendo di chi è questa voce, a chi appartiene? Te lo stai chiedendo?
2: Sì, esatto, esatto.
0: E allora, rilassati perché sei in diretta con noi su Radio Selene, auguri!
2: Grazie, sono un po' così.
0: Lo so, immagino, non te l'aspettavi. Allora,
2: no,
0: ascolta. Patrizia, hai il viva voce per caso? Se hai il viva voce devi toglierlo, tanto comunque ci senti attraverso il telefono.
2: Ah, non c'è viva voce.
0: Mi sembrava di sentire un ritorno, o forse sei vicino alla radio da qualche parte.
2: Comunque... Sì, la radio vicina.
0: Ok, mo abbasso poco perché sennò c'è questo ritorno antipatico per noi e per chi ci sta ascoltando. Patrizia, sei nella bellissima Trani, oggi è il tuo compleanno, come lo trascorrerai?
2: In casa, relax.
0: È brava, è modo. Uno dice: ma perché scusa, mi devo spostare, muovermi? Cioè, ci sono persone che decidono di approfittare di queste giornate per rilassarsi. Ma sei da sola?
2: No, sono in compagnia con mio marito e mio fratello.
0: Ok, perfetto. Manca qualcuno all'appello?
2: Mia figlia che ha mandato gli auguri. Sicuro, solo lei.
0: E allora andiamolo a leggere questo messaggio che è arrivato per te. Allora, chi scrive dice che la tua giornata sia luminosa come il tuo sorriso e piena d'amore come il tuo cuore. Grazie per tutto quello che hai fatto e che continui a fare per noi. Tanti baci e tanti auguri dai tuoi figli, Elena e Mariano. Auguri!
2: Grazie mille, grazie.
0: Te l'aspettavi tutto questo, Patrizia?
2: No, no, assolutamente no.
0: Vuoi dire qualcosa ai tuoi figli?
2: Va bene, quando vado a casa li ringrazio di persona, ecco.
0: L'emozione c'è, si sente,
2: sì, esatto,
0: è arrivata,
2: sì, esatto.
0: Tranquilla, va bene così. E se scivola qualche lacrima, falla scivolare, è di gioia, è di amore, di quello vero, di quello puro. Patrizia, ti abbracciamo, ti auguriamo una bellissima giornata, un felicissimo compleanno e grazie per aver risposto alla nostra chiamata. Baci da tutti noi di Radio Selene. Grazie, ciao Patrizia bella. Intanto io voglio ricordare a tutti quanti voi che il B-Day termina qui, ma torna nel pomeriggio intorno alle 17:30.
1: Stai ascoltando Radio

0: No, da un pen, se. Abbiamo ancora un'altra bella diretta e allora, da quello che ho capito, il gruppo che stiamo per contattare sono di Bisceglie, ma dove si trovano? Io vedo la foto e poi questi posti li conosco perfettamente. Angelica? Pronto Angelica? Ciao, buongiorno!
1: Ciao Angelica,
0: allora diciamo subito che Angelica è di Bisceglie, ma in questo momento si trova in uno dei posti più belli della Puglia, ed è assolutamente vero, siete a
1: Gallipoli.
0: E allora dai, raccontaci un po' questa giornata, quando siete partiti, a che ora siete partiti, cosa state facendo, cosa farete?
1: Allora, noi in questo momento stiamo mangiando un rustico.
0: E li conosco perfettamente, sono leccese.
1: È un rustico, leccese. Sì. Dopo abbiamo già preso la birra, abbiamo il mare di fronte, un mare di gente che diverte, che fa il bagno, il vento che ci accarezza, insomma oggi è una giornata fantastica.
0: Mamma.
1: È un giorno indimenticabile, lo ricorderemo per tutta la vita.
0: Che meraviglia tutto questo, che tra l'altro Angelica mi ha detto anche una cosa bellissima, perché mi fai vedere la foto proprio delle spiagge di Gallipoli. Dove sei esattamente?
1: Lido Conchiglie,
0: spettacolo! E mi fai vedere la foto, mare, acqua cristallina, tutto quanto, però ha detto una cosa molto bella: grazie a voi per il sottofondo musicale delle nostre vacanze. Quindi significa
1: voi siete la colonna sonora della

0: Grazie a te, ciao ciao tesoro, che bello che è. Ma io vorrei stare ancora per tanto tempo con voi, ma ve lo dico, siamo per chiudere, la nostra musica che continua, quindi ancora per un po' rimanete con noi.
1: Facebook e Instagram.
2: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

0: capoeira.
1: Questa è Radio Selenio.
2: Sì, cari miei, noi ci stiamo avviando al momento della conclusione, quindi permettetemi di dire veramente grazie, ma grazie a tutti quanti voi che avete così partecipato anche al nostro appuntamento con messaggi, note vocali, le vostre foto, le vostre dirette.

Fulminacci con il suo nuovo singolo. Oh la la la la. E allora, ancora dei messaggi, quelli che riesco a leggere. Intanto, come ho già detto prima, grazie veramente a tutti quanti voi, ma voglio salutare Massimiliano dalla provincia di Brindisi che mi dice: io e la mia famiglia in giro e poi il ristorante a Brindisi a mangiare, una delle cose più belle da fare quest'oggi. Così come voglio salutare anche Davide da Lecce che dice: io sono in centro a Lecce, davanti a me turisti, biciclette, caffè leccese e una città che oggi sembra ancora più bella. Che bella, quanta poesia. Teresa da Barletta: siamo piazzati sotto l'ombrellone a Margherita di Savoia, davanti a me mio marito che dorme sulla sedia dalle 9:20. Alza il volume, ci sono gli Earth, Wind and Fire.

0: eccoci giunti alla conclusione di questo nostro martedì 2 di giugno in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. E allora grazie a Divella, grazie a voi tutti per essere stati in mia compagnia. Baci da Ilia e appuntamento a domani.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Guerra nel Golfo in primo piano, ancora alta tensione tra Stati Uniti e Iran dopo che un alto ufficiale militare iraniano ha dichiarato che una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, mentre i colloqui tra Teheran e Washington per porre fine in modo duraturo alle ostilità in Medio Oriente sembrano essere in fase di stallo. Gli Stati Uniti esigono la nostra totale capitolazione e la nazione iraniana non si arrenderà mai, ha dichiarato Mohammad Jafar Assadi, vice comandante del comando interforze Qatam al-Anbiya. La guerra non ci spaventa, ha aggiunto Assadi, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato IRIB.
2: Conflitto russo-ucraino, massicci attacchi, i russi hanno colpito Kiev e l'intera regione, Dnipro e Kharkiv, secondo quanto riferito dalle autorità locali, causando incendi, danni ad edifici residenziali e interruzioni della corrente elettrica. Zelensky ha riferito di almeno 13 morti, tra cui un bambino. Abbiamo assoluto bisogno di Patriot dagli Stati Uniti, ha aggiunto. Mosca ha confermato di aver compiuto un massiccio attacco durante la notte, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
3: Nel giorno della festa della Repubblica, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, insiste sull'impegno collettivo nel rispetto della Costituzione. Il referendum del 2 giugno 1946 fu un atto di libertà senza precedenti. Le difficoltà e i rischi che attraversano oggi la nostra sicurezza e il nostro benessere vanno affrontati con fermezza. Non potrà esservi vera pace fino a quando permarranno focolai di minaccia e non potrà esservi vero benessere se anche soltanto una parte dell'umanità sarà costretta a vivere nella precarietà, ha poi aggiunto Mattarella.
2: La cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio nella questura di Cosenza. Gli investigatori della squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio, che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo.
3: Restiamo in Calabria. I comandi territoriali dei Vigili del Fuoco hanno concluso i controlli dopo la scossa di terremoto di magnitudo 6.2 registrata dall'INGV poco dopo la mezzanotte in mare a largo della costa calabrese di Amantea, Cosenza, con epicentro a 250 km di profondità. Confermata l'assenza di criticità rilevanti e danni a persone o strutture. La scossa è stata avvertita in gran parte della Calabria, provocando comprensibilmente paura e preoccupazione tra i cittadini, ha spiegato il presidente della regione Roberto Occhiuto.
2: Ultima pagina: secondo il report Codacons sulle multe stradali dello scorso anno, quelle elevate tramite autovelox hanno subito una battuta d'arresto, con i proventi delle principali città italiane diminuiti dell'8,9% rispetto all'anno precedente. In testa alla classifica delle città con le maggiori entrate da autovelox c'è Firenze, che lo scorso anno ha incassato 19,7 milioni di euro, mentre al secondo posto sale il comune di Bologna. Scende in terza posizione Milano, seguita da Genova e Palermo.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Mi raccomando, niente acrobazie.
6: Troppo tardi!
7: Feel the street.
8: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
9: Salita del volo con destino alla

0: al 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
2: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'Italia celebra l'ottantesimo anniversario della festa della Repubblica, i fori imperiali, la tradizionale parata del 2 giugno, alla presenza del capo dello Stato Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. Ad aprire la sfilata circa 280 sindaci e amministratori con la fascia tricolore in rappresentanza dei colleghi di tutta Italia. La parata è stata preceduta dalla deposizione di una corona d'alloro da parte di Mattarella all'altare della patria, davanti alla tomba del Milite Ignoto. Il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti, ha scritto il presidente in un messaggio al capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti verso chi ci ha preceduto e ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra comunità nazionale, ha commentato invece la Premier Meloni.
1: Cresce velocemente il numero delle vittime dei raid russi della scorsa notte sull'Ucraina, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro, dove è stato colpito un palazzo di 3 piani, sono stati recuperati i corpi di una donna e di una bambina di 8 anni dalle macerie, portando a 17 il numero dei morti. Altre 37 persone sono rimaste ferite. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6, con 65 feriti.
2: Guerra nel Golfo. Ancora alta tensione tra Stati Uniti e Iran dopo che un alto ufficiale militare iraniano ha dichiarato che una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, mentre i colloqui tra Teheran e Washington per porre fine in modo duraturo alle ostilità in Medio Oriente sembrano essere in fase di stallo. Trump avrebbe intimato Netanyahu di fermare gli attacchi in Libano, ma le forze israeliane hanno continuato ad effettuare raid nel sud del paese.
1: 3 ragazzi di 19, 22 e 17 anni sono finiti al pronto soccorso in evidente stato di alterazione per aver assunto quello che in rete viene chiamato miele da sballo, e il più piccolo era anche in grave crisi respiratoria. Accade ad Arzano, Napoli. Da una prima ricostruzione pare che i ragazzi, dopo essersi riuniti a casa del minore, abbiano consumato la sostanza stupefacente. La nota droga wax sarebbe stata acquistata verosimilmente su internet. I giovani ne avrebbero assaggiato molto poco, massimo un cucchiaino, per poi sentirsi subito male.
2: Un'auto con a bordo 4 giovani si è schiantata contro una palazzina e ha preso fuoco. Gli occupanti, tutti 20enni, sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita. L'incidente si è verificato a Foggia, in viale Fortore, all'alba di oggi.
1: Calciomercato, il campionato è appena finito, ma in casa Inter si pensa già alle prossime mosse al mercato di trattative. Uno dei nomi caldissimi è quello di Palestra, tra i prospetti azzurri più interessanti. Col Cagliari la stagione è stata super e per lui sono pronti 40 milioni più 5 di bonus, ma l'Atalanta, che ricordiamo ne detiene il cartellino, ne chiede 50. Al momento non bastano.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
5: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
4: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo su Facebook.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie, sono commossa.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
8: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi.
9: Vivi e rivivi.
8: Rivivi il 2015.
10: Viste todo el mundo, el taxi, sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1984.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Radio Selene.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
3: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie. In via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
2: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Radio Seleni.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook.
0: Questa è Radio Seleni.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Stai ascoltando Radio Serena.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Selene.
2: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
5: Mi raccomando, niente acrobazie.
6: Troppo tardi!
7: Feel the street!
8: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: Ah. Ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
4: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
5: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
8: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.
9: Questa è Radio Selene.

0: Radio Seleni.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
2: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
1: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo su Facebook.
3: Mi raccomando, niente acrobazie.
4: Troppo tardi!
5: Feel the Street.
6: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

0: Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Buon pomeriggio, benvenuti cari amici, siete su Radio Selene, io sono Paola Cisternino con voi anche per questo appuntamento fino alle 20, oggi martedì 2 giugno e la festa della Repubblica, quindi buona festa della Repubblica a tutti voi. Io direi di iniziare con il primo disco di quest'oggi, Make Love Room 5.

0: Questa è Radio Serena.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Selene.
2: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Mi raccomando, niente acrobazie.
6: Troppo tardi!
7: Field Street.
8: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene.
9: Ancora un buon martedì pomeriggio insieme qui su Radio Selene fino alle 20. Io sono Paola Cisternino e parlerò con voi di tantissimi argomenti che tratteremo in questo pomeriggio. Nel frattempo, 2 dischi di fila, Jungle e Pet Shop Boys.

Si chiama Liberation, Pet Shop Boys, qui su Radio Selene. Beh, visto che oggi è un giorno festivo, è la festa della Repubblica, c'è stata la possibilità, chiaramente per chi ha potuto farlo, di effettuare un ponte nemmeno tanto piccolo. Magari se qualcuno non lavora durante il fine settimana, diciamo così, ha aggregato anche la giornata di ieri, di lunedì, e quest'oggi chiaramente è festivo, quindi qualche piccolo viaggio fuori porta si può tranquillamente fare. E infatti ci sono delle stime di CNA Turismo e Confcommercio che insomma hanno stimato che saranno circa 22 milioni i turisti che appunto si muoveranno, comunque si sono mossi, sono già qua, per il ponte del 2 giugno, ed è un giro d'affari atteso che sfiora i 9 miliardi di euro. I numeri sono in leggera crescita rispetto all'anno scorso, anche grazie al meteo che è davvero favorevole. Ci sono delle bellissime giornate, infatti oltre 15 milioni i turisti che si sono fermati per almeno un pernottamento fra le strutture ricettive e secondarie, magari che ne so, le case vacanze, dei B&B, grazie anche appunto al flusso di stranieri che è stato stimato intorno a circa 6 milioni di arrivi, quindi non è poco. Tra le mete preferite in tutta la nostra bellissima penisola, molti hanno scelto i mari, i laghi, quasi la metà si sono spostati verso queste zone, poi ovviamente anche la Sardegna per chi ha potuto, ma soprattutto in molti hanno scelto le nostre bellissime coste pugliesi, e come dargli torto.

Biagio Antonacci con You and Me qui su Radio Selene. Visto che si parlava prima del ponte di quest'oggi, insomma del 2 giugno, parliamo chiaramente anche di persone che viaggiano e che percorrono le autostrade. C'è stato un tempo in cui, quando si pensava all'autostrada e alla sosta che è quasi d'obbligo in autogrill, si pensava magari a qualcosa che avremmo preso di fretta, magari un panino brutto, qualcosa da mangiare, che però, visto che non c'era altro in zona, ce lo facevamo andare bene lo stesso. Invece vi posso dire che da oggi Autogrill ha inserito all'interno del proprio menu un panino veramente gustoso e molto gourmet per essere comunque una cosa che si acquista in Autogrill. È stato inserito un prodotto orgogliosamente pugliese, ovvero il capocollo di Martina Franca, che fa il suo ingresso ufficiale nei menu di Autogrill, diventando il protagonista di una nuova proposta che profuma molto molto di Valle d'Itria, di muretti a secco, di tradizioni antiche. Insomma, il capocollo, che è un'eccellenza del salume martinese, è già iscritto all'interno dei prodotti agroalimentari tradizionali, arriva così a varcare i confini regionali, arriva in tutta Italia ed è stato accostato a un'altra grande chicca pugliese, ovvero la burrata di Andria. Al chiudere, diciamo, questo panino meraviglioso, un filo d'olio toscano. Hanno scelto la Toscana, non so bene perché, forse volevano rendere un po' più interregionale la cosa, ma comunque sappiate che se vi viene fame, visto che siete in viaggio, potete comunque mangiare qualcosa di buono e di pugliese.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
1: Questa è Radio Selene.

Martedì 2 giugno qui su Radio Selene non possiamo non parlare di mare e di spiagge. Lo facciamo parlando delle spiagge più belle che si trovano a Polignano a Mare, anche perché appunto c'è un articolo su una prestigiosa rivista americana che ne sta tessendo le lodi. Noi chiaramente, essendo del posto, lo sapevamo già, però magari per chi in questo momento si trovasse in Puglia e volesse far tappa in queste spiagge meravigliose, se vi trovate nella zona di Polignano, noi possiamo darvi delle indicazioni. Per esempio, una tra tutte sembra essere Lama Monachile, che è nota anche come Cala Porto ed è la spiaggia simbolo di Polignano a Mare in pieno centro. Questa cala, il cui nome prende origine dalla sua posizione, che è incastonata nella lama, ovvero nel fiordo della Falesia, che sorge poi ai piedi di questo pittoresco borgo. Insomma, ragazzi, è bellissimo. Fateci un salto se siete da queste parti, oppure potrete anche visitare il grottone, che è sempre in pieno centro, proprio sotto il lungomare Domenico Modugno. Si trova questo grottone, terrazza panoramica e spiaggia libera, perché permette di ammirare Lama Monachile e di godere anche di una vista veramente spettacolare sul borgo. C'è anche Cala Paura, si può raggiungere facilmente a piedi dal centro anche questa spiaggia, sicuramente tra le migliori spiagge di Polignano, perfetta per una giornata di mare senza stress. Quindi andate lì, vi fate la bella passeggiatina. Possiamo anche nominare spiaggia Ponte dei Lapilli, Cala Portalga e anche Porto Cavallo, la spiaggia di San Vito, Cala San Giovanni, Torre Incina, Cala Fetente. Insomma, veramente un sacco di posti da visitare in quella che è sicuramente una delle città più belle della Puglia, Polignano a Mare. Let me tell you.

La voce di Rod Stewart qui su Radio Selene in questo 2 giugno. Molti di voi sicuramente sono in giro a godersi questa giornata di festa, soprattutto con questo bellissimo tempo che finalmente è arrivato a baciare la nostra meravigliosa terra che è la Puglia. Quindi noi vi possiamo accompagnare con la nostra musica, lo facciamo con Francesco Gabbani e questo è Summer Funk.

0: Radio Selene.
1: Cari amici, siete su Radio Selene insieme anche in questo giorno di festa, martedì 2 giugno. Ci siamo noi a tenervi compagnia fino alle 20, lo facciamo con la nostra musica. Ascoltiamo adesso Where Is My Husband di Rayé e poi Titanic di Francesco De Gregori.

Francesco De Gregori, Titanic, una delle canzoni più belle che lui abbia scritto, e ne ha scritte davvero tante. Adesso andiamo nel 1975, dove c'è un gruppo che ha fatto la storia della musica internazionale, SOS, gli ABBA.

0: Questa è Radio Selene.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: Radio Selene.
4: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
6: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
5: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo su Facebook.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.
8: Siete su Radio Selene, cari amici miei, io sono Paola Cisternino con voi fino alle 20, rimanete con noi, tra poco vi do qualche consiglio se siete soprattutto in giro nella zona di Bari per questa giornata. Arrivano adesso.

Frida su Radio Selene. Bene, come anticipato prima, oggi chiaramente il 2 giugno, molti di voi si sono spostati, moltissimi turisti sono arrivati qui nella nostra regione e oggi ricorre l'ottantesimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. Questa mattina a Bari le manifestazioni civili sono state coordinate dal prefetto di Bari Francesco Russo, sono iniziate intorno alle 10 di questa mattina presso il Sacrario Militare dei caduti d'oltremare di Bari e la cerimonia era chiaramente quella commemorativa che si è aperta con gli onori ai caduti, la deposizione della corona d'alloro e la firma dell'albo d'onore in memoria dei 75.000 militari italiani che sono caduti in terra straniera durante la prima e la seconda guerra mondiale. Quindi se eravate nella zona della città di Bari magari avete assistito a questo, però oggi è anche l'ultimo giorno per visitare regioni d'Europa. È una serie di mercati internazionali, un vero e proprio mercato internazionale itinerante a cielo aperto che permette ai visitatori di scoprire dei prodotti enogastronomici e delle realizzazioni artigianali che provengono da ogni angolo del continente. 50 gli espositori in Piazza Umberto accanto alle eccellenze internazionali e ovvio che non manca il meglio del Made in Italy, ci sono degli stand dedicati ai prodotti tipici delle nostre regioni e poi anche i cibi più amati, quelli di strada, quelli insomma che ci piacciono, diciamo la verità. L'obiettivo appunto è quello di coniugare la vitalità di questi mercati storici con la selezione moderna e anche internazionale degli operatori. Poi volevo ricordarvi anche il castello Svevo del capoluogo di Bari, sarà visitabile gratuitamente dalle 9 di questa mattina fino alle 19, quindi magari avete ancora un po' di tempo, così come tutti i musei e i parchi archeologici statali nel resto della regione. Approfittatene, oggi davvero è una giornata che non vi ricapiterà facilmente.

Bologna con Berlino qui su Radio Selene. Dunque, visto che oggi è davvero una gran bella giornata e ci stiamo godendo un bel po' di belle giornate, ma sappiamo anche che questo è solo l'inizio. Quando arriverà il caldo, quello vero, di solito chi ha la fortuna di fare le ferie e di andare al mare sicuramente, insomma, gioirà di questa cosa, meno invece le persone che devono lavorare soprattutto sotto il sole, soprattutto durante i periodi di caldo estremo. Ed è per questo che il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, ha firmato un'ordinanza urgente per prevenire i rischi sanitari che derivano dall'esposizione prolungata a temperature elevate per chi appunto fa dei lavori all'esterno nelle ore più calde. Quindi non so, chi magari raccoglie i frutti, lavora nelle campagne, nelle serre, insomma non è la prima volta che in realtà poi ci sono arrivate anche delle tristi notizie, perché è un rischio importante e notevole per la salute. E proprio per questo motivo è stato deciso di anticipare l'ordinanza, così come è stata anche prolungata quella dell'anno scorso, che ha validità fino al mese di settembre, proprio per prevenire dei problemi che potrebbero determinare anche un pericolo per la salute. E penso che questa sia una delle decisioni più sagge che si possano prendere.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
2: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
5: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
6: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: Radio Selene.

La voce di Giorgia con Gocce di Memoria qui su Radio Selene. Oggi davvero è una splendida giornata, molti di voi stanno facendo festa, è pieno di turisti. Io mentre venivo qui al lavoro ho veramente incontrato un sacco di turisti stranieri che si aggirano appunto per le nostre strade. Innanzitutto hanno un caldo evidente, anche perché molti di loro magari provengono da paesi molto più freddi rispetto non solo all'Italia ma anche e soprattutto in questo caso al Sud Italia, ma sono muniti di borracce, di cappellini, di ventagli, insomma. Poi ci sono anche delle fontane, hanno anche magari la fortuna chi riesce di arrivare al mare, che qui da noi soprattutto in Salento non è difficile da raggiungere. E insomma è bello vedere anche l'espressione che loro hanno sul viso quando si fermano ad assaggiare qualcosa, che sia in città magari a Bari o a Lecce o in altri posti meravigliosi della nostra regione. E mi state facendo un po' tutti quanti parecchie invidie. Io sono qui a lavorare, magari voi siete al mare, vi gustate qualcosa, però visto che il tempo è bello, nonostante noi termineremo l'appuntamento alle 20, magari non riesco chiaramente a godermi il sole e il mare, ma un panzerotto non me lo toglie nessuno.

0: lontano, no.
1: Si chiama Lontano dal tuo sole, la voce di Neffa, canzone del 2009, appena ascoltata qui su Radio Selene. Andiamo invece ad ascoltare una novità, Cattive Abitudini, Maze, Salmo e

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
2: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
1: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo su Facebook.
3: Mi raccomando, niente acrobazie.
4: Troppo tardi!
5: Feel the Street.
6: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

La voce di Blanco insieme all'inconfondibile voce di Elisa con Ricordi qui su Radio Selene. Ci spostiamo nel 1987. Susan Vega, Look Up.

Vega con Luca dal 1987 qui su Radio Selene. Le 19 in punto.

0: Questa è Radio Selene.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Selene.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.
5: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
6: Mi raccomando, niente acrobazie.
7: Troppo tardi!
8: Feel the street!
9: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene.
10: Siete su Radio Selene, cari amici miei, io sono Paola Cisternino e sarò con voi fino alle 20 anche in questo appuntamento del 2 giugno. Adesso però ascoltiamo insieme 2 dischi di fila, Madonna con Sabrina Carpenter e subito dopo arriva Mariah Carey.

Si chiama Make It Happen, Mariah Carey qui su Radio Selene. Ovviamente quando si pensa alla bella stagione qui in Puglia si pensa anche ai matrimoni. Moltissime persone scelgono di venire qui in Puglia a sposarsi, moltissimi stranieri, un sacco di star nazionali ed internazionali, e di matrimoni in questo caso si parla perché a Palermo c'è una psichiatra e un ex paziente che si dovevano sposare. Due giorni prima del matrimonio hanno iniziato a litigare sulla lista degli invitati. Vabbè, capita, magari si è nervosi e si può litigare anche su piccolezze come per esempio la lista degli invitati o altre cose del genere. Il problema è che lui è uscito di casa dicendo che andava a cena dalla mamma, ma non è più tornato. Viene ritrovato il giorno dopo a balestrate in auto sotto ansiolitici e con sé aveva i regali e le buste piene di soldi. Inutile dire che le nozze sono state annullate, non è che uno 24 ore prima decide di litigare con la futura moglie, annulli il matrimonio, ma soprattutto scappi con i soldi degli invitati.

Mahmood con Rapide qui su Radio Selene. Beh, visto che abbiamo parlato di questo matrimonio che è finito ancora prima di iniziare, ma soprattutto ha avuto un epilogo un po' particolare, effettivamente qui in Puglia ci sono un sacco di posti meravigliosi dove sposarsi, tant'è che molte riviste straniere, soprattutto anche americane, hanno stilato una serie di posti per venire a dire di sì dall'altra parte dell'oceano, visto che in questo caso dovrebbero essere gli americani a arrivare qui in Italia. Ci sono un sacco di masserie, un sacco di posti bellissimi, noi li abbiamo davvero di meravigliosi, anche se quando ti invitano a un matrimonio d'estate, insomma, la cosa può risultare non molto gradevole.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
7: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

Simply Red qui su Radio Selene. Dunque, visto che oramai insomma parliamo spesso di estate, perché effettivamente si può parlare di questo, visto le temperature e anche il fatto che il calendario segni la data del 2 giugno, parliamo anche di moda, moda estiva. Bene, sembra, cari amici uomini giovani e meno giovani, che il petto naturale e i peli in vista siano tornati di moda. Quindi c'è questo ritorno di Heyre che manda in pensione il torso perfetto, quello nudo, quello dove un sacco di uomini dovevano andare magari dall'estetista, diciamo quelli che ci tenevano a curarsi un po' di più. Poi c'erano quelli un po' fai da te, oppure quelli che costringevano le compagne o le mogli ad aiutarli in questa depilazione, perché ovviamente non solo noi donne ma anche gli uomini ci tengono molto a seguire anche le mode. Bene, sappiate che adesso serie televisive, campagne moda e celebrity stanno rilanciando il fascino dei peli sul torace, che fa un po' anni 70-80, ma a quanto pare questo è quello che piace. Gli esperti hanno spiegato che il corpo levigato serviva ad enfatizzare la muscolatura, adesso non importa più, quindi cari uomini potete finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Lose Yourself to Dance, i Daft Punk qui su Radio Selene, ancora insieme fino alle 20 per l'appuntamento di questo martedì, e ascoltiamo adesso insieme Occhi Ingenui, Franco 126.

0: paradiso.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Ancora insieme in questo martedì sera su Radio Selene, abbiamo poco tempo che è rimasto a nostra disposizione, lo utilizziamo per ascoltare la musica di Radio Selene. Ascoltiamo Damiano David e Annalisa.

canzone estiva Annalisa qui su Radio Selene. Ci spostiamo verso un'artista che conosciamo benissimo, italiana, una delle più brave. Questa è davvero una canzone spettacolare. Si chiama Sei nell'anima, Gianna Nannini.

0: Carry On Jungle, ultimo disco di quest'oggi, abbiamo terminato, è stato un piacere passare anche questa giornata con voi. Mi raccomando, godetevi quello che rimane di questa festività. Un abbraccio da parte mia, rimanete qui su Radio Selene. Ciao!
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Due persone sono state fermate dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti agricoli ritrovati carbonizzati in un minivan lungo la statale 106 ad Amendolara in Calabria. Si tratta di due cittadini pakistani che sono stati sottoposti a fermo dopo un lungo interrogatorio. Alcuni filmati registrati al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante in cui è stato trovato il mezzo in fiamme mostrerebbero i due sospettati mentre bloccano le portiere dall'esterno, lanciano qualcosa e scappano dopo la prima fiammata. Ad accusarli anche un cittadino afghano che era a bordo della macchina ma è riuscito a salvarsi. L'Italia celebra l'80° anniversario della Festa della Repubblica, i fori imperiali, la tradizionale parata del 2 giugno, alla presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. Ad aprire la sfilata circa 280 sindaci e amministratori con la fascia tricolore in rappresentanza dei colleghi di tutta Italia. La parata è stata preceduta dalla deposizione di una corona d'alloro da parte di Mattarella all'altare della patria davanti alla tomba del milite ignoto. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti verso chi ci ha preceduto, ha commentato la Premier Meloni sui social. Dopo una giornata di grandissime tensioni che sembrava aver ributtato indietro di diverse settimane le trattative tra Iran e Stati Uniti verso una pace, Washington e Teheran sembrano essersi rimessi in carreggiata. Al centro la situazione in Libano con l'avanzata dell'esercito israeliano e l'annuncio di un bombardamento a tappeto su Beirut, poi rimandato dopo una telefonata tra Trump e Netanyahu. Intanto i due italiani partecipanti alla flottiglia di terra e trattenuti in Libia sono apparsi oggi davanti al procuratore libico che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres condanna fermamente la salva notturna di missili e droni russi che ha ucciso almeno 20 persone in Ucraina. La Russia intanto si prepara a colpire le aziende ucraine che producono missili e a lanciare l'allarme è stato il presidente Zelensky. Per la Russia questa è una minaccia strategica, ha sottolineato, ma noi risponderemo, poi aggiunto il numero uno di Kiev. Maltempo, la perturbazione atlantica che ha posto fine alla lunga fase di caldo anomalo sta attraversando l'Italia con piogge intense, temporali e forti raffiche di vento. Le criticità maggiori si registrano al nord, dove la protezione civile e le amministrazioni locali sono impegnate nel monitoraggio di fiumi, sottopassi e aree più esposte al rischio idrogeologico. A Milano si sono verificati allagamenti in alcune zone della città. Per domani la protezione civile ha già diffuso una nuova allerta. Calcio domani, il Milan risolverà il contratto di Max Allegri che sarà quindi libero di firmare col Napoli. Sempre domani ci sarà il primissimo incontro tra l'allenatore e il DS azzurro Giovanni Manna. Sarà anche l'occasione per il primo summit di mercato con Allegri che potrà dettare le linee sui giocatori graditi per affrontare la prossima stagione. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
1: Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Ah. Ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
8: No, vabbè.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Questa è Radio Selene.

0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. L'Italia celebra l'ottantesimo anniversario della festa della Repubblica. Oggi ai Fori Imperiali la tradizionale parata del 2 giugno alla presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. Ad aprire la sfilata circa 280 sindaci e amministratori con la fascia tricolore in rappresentanza dei colleghi di tutta Italia. La parata è stata preceduta dalla deposizione di una corona d'alloro da parte di Mattarella all'altare della patria davanti alla tomba del Milite Ignoto. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti verso chi ci ha preceduto, ha commentato la premier Meloni sui social. Il capo dello Stato Mattarella, incontrando invece gli under 35, ha dichiarato: noi italiani abbiamo fornito seconde generazioni e quelle successive a molti paesi d'Europa e delle Americhe, quindi conosciamo il problema immigrazione, che non è né nuovo né transitorio, è la nostra storia. Ora la cronaca: due persone sono state fermate dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti agricoli ritrovati carbonizzati in un minivan lungo la statale 106 ad Amendolara in Calabria. Si tratta di due cittadini pakistani che sono stati sottoposti a fermo dopo un lungo interrogatorio. Alcuni filmati registrati dal sistema di videosorveglianza del distributore di carburante in cui è stato trovato il mezzo in fiamme mostrerebbero i due sospettati mentre bloccano le portiere dall'esterno, lanciano qualcosa e scappano dopo la prima fiammata. Ad accusarli anche un cittadino afghano che era a bordo della macchina ma che è riuscito a salvarsi. Dall'estero l'OMS ha ridotto nettamente il numero di casi sospetti di Ebola in Africa centrale, portandolo da oltre 900 a 116, che andrebbero a sommarsi a 330 casi già confermati, 321 con 48 morti in Repubblica Democratica del Congo e 9 con un decesso in Uganda. I numeri sono aggiornati al 31 maggio. Molti casi precedentemente considerati sospetti sono stati esclusi perché si sono rivelati altre malattie o una febbre non correlata. Il tennis: Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio del Roland Garros. La coppia italiana supera in rimonto Nusa e Oberneidler col punteggio di 6-7, 6-1, 7-6 dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. Gli azzurri tornano in semifinale a Parigi a 2 anni di distanza. Nel 2024 raggiunsero la finale. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
3: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione. Stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
0: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
2: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2020.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
2: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
1: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo su Facebook.
3: Mi raccomando, niente acrobazie.
4: Troppo tardi!
5: Feel the street!
6: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Due persone sono state fermate dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti agricoli ritrovati carbonizzati in un minivan lungo la statale 106 ad Amendolare in Calabria. Si tratta di due cittadini pakistani che sono stati sottoposti a fermo dopo un lungo interrogatorio. Alcuni filmati registrati dal sistema di videosorveglianza del distributore di carburante in cui è stato trovato il mezzo in fiamme mostrerebbero i due sospettati mentre bloccano le portiere dall'esterno, lanciano qualcosa e scappano. Dopo la prima fiammata, ad accusarli anche un cittadino afghano che era a bordo della macchina ma è riuscito a salvarsi. Un ragazzo di 22 anni è deceduto a Roccafranca in provincia di Brescia ieri in tarda serata a pochi metri dalla sua abitazione in seguito ad una violenta caduta sull'asfalto. La vittima, Pio Domenico Fazzolari, avrebbe compiuto 23 anni il prossimo luglio. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era appena stato riaccompagnato a casa da un amico. Prima di salutarsi si sarebbe aggrappato al cofano dell'auto. Quando il conducente ha accelerato, il 22enne avrebbe perso l'equilibrio cadendo a terra e battendo violentemente la testa. Inutili i soccorsi. Restano in carcere i due italiani della Global Sumud Flotilla arrestati in Libia, lo riferisce la Farnesina. I due connazionali partecipanti alla flotilla di terra e trattenuti in Libia sono apparsi oggi davanti al procuratore libico che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza, si legge in una nota. Il console generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta formale di visita consolare ai due italiani. Si continua a seguire la vicenda per il rientro in Italia il prima possibile. È di almeno 21 morti e oltre 100 feriti il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie, lo riportano i media ucraini. Il calcio: manca pochissimo alla risoluzione del contratto che lega Allegri al Milan. L'intesa tra le parti è vicinissima e domani sarà la giornata decisiva. A questo punto Max sarà libero di firmare con il Napoli il contratto biennale stabilito con il presidente De Laurentiis. Sempre domani, dopo la conclusione anche formale dell'esperienza con il Milan, ci sarà il primissimo incontro tra l'allenatore e il DS azzurro Manna. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Mi raccomando, niente acrobazie.
4: Troppo tardi!
5: Feel the Street.
6: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi.
7: Vivi e rivivi.
0: Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 2015. You used to call me on my. You used to.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1998.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
2: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
3: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
4: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
5: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1986.

Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: più.
1: Vivi e rivivi, il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Restano in carcere i due italiani della Global Smooth Flotilla arrestati in Libia, lo riferisce la Farnesina. I due connazionali partecipanti alla flotilla di terra trattenuti in Libia sono apparsi oggi davanti al procuratore libico che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza, si legge in una nota. Il console generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta formale di visita consolare ai due italiani. Si continua a seguire la vicenda per il rientro in Italia il prima possibile. Avviati accertamenti da parte della Digos della Questura di Firenze dopo il ritrovamento di due scritte intimidatorie contro la Presidente del Consiglio, Meloni prima della lista e Meloni appesa, comparse nel quartiere di Campomarte nel giorno della festa della Repubblica. Gli investigatori stanno avviando le verifiche per risalire agli autori del gesto e si sta verificando la presenza di telecamere di sorveglianza. Si svolgeranno domani nel Tribunale di Imperia gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuele Iannuzzi, 42 anni, che attualmente si trovano in carcere in virtù di una misura cautelare perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Beatrice, figlia di 2 anni della donna. La perturbazione atlantica che ha posto fine alla lunga fase di caldo anomalo sta attraversando l'Italia con piogge intense, temporali e forti raffiche di vento. Le criticità maggiori si stanno registrando al nord, dove la protezione civile e le amministrazioni locali sono impegnate nel monitoraggio di fiumi, sottopassi e aree più esposte al rischio idrogeologico. A Milano si sono verificati allagamenti in alcune zone della città, mentre tra il Novarese e Verbano Cusio Ossola si segnalano strade chiuse, alberi caduti e numerosi interventi di soccorso. Intanto la Protezione Civile ha già diffuso una nuova allerta per la giornata di domani. Il calcio, il Bologna ha scelto Domenico Tedesco per il post italiano. È arrivato l'annuncio del club rossoblù. Il tecnico ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva. L'italiano ha invece avviato i primi contatti con il Beşiktaş dopo l'addio al Bologna. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Radio Selene. Rififi.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Polemiche sulla festa della Repubblica. Ad innescare la controversia è stata una presa di posizione dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, che ha proposto di abolire la tradizionale parata militare del 2 giugno, suscitando la dura reazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha dichiarato che la festa della Repubblica e la parata celebrano l'identità nazionale. Restano in carcere i due italiani della Global Sumud Flotilla arrestati in Libia, lo riferisce la Farnesina. I due connazionali partecipanti alla flotilla di terra e trattenuti in Libia sono apparsi oggi davanti al procuratore libico, che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza, si legge in una nota. Due persone sono state fermate dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti agricoli ritrovati carbonizzati in un minivan lungo la statale 106 ad Amendolara in Calabria. Si tratta di due cittadini pakistani che sono stati sottoposti a fermo dopo un lungo interrogatorio. Alcuni filmati registrati dal sistema di videosorveglianza del distributore di carburante in cui è stato trovato il mezzo in fiamme mostrerebbero i due sospettati mentre bloccano le portiere dall'esterno, lanciano qualcosa e scappano dopo la prima fiammata. Ad accusarli anche un cittadino afghano che era a bordo della macchina ma è riuscito a salvarsi. Si svolgeranno domani nel tribunale di Imperia gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuel Iannuzzi, 42 anni, che attualmente si trovano in carcere in virtù di una misura cautelare perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Beatrice, figlia di 2 anni della donna. Il tennis: Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio del Roland Garros. La coppia italiana supera in rimonta Nusa e Obernaidler col punteggio di 6-7, 6-1, 7-6 dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. Gli azzurri tornano in semifinale a Parigi a 2 anni di distanza. Nel 2024 infatti raggiunsero la finale. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Ed è martedì 2 di giugno e allora buongiorno a tutti da Ilia D'Arpa. Inizia così il nostro appuntamento da questo momento e fino alle 12 in mia compagnia e in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Radio Selini.
1: Buona festa a tutti quanti voi, buon felice 2 di giugno. Io sono Ilia D'Arpa, mi sono svegliata presto questa mattina per accompagnarvi e tra poco inizieremo a chiacchierare, ma subito la nostra musica.

Ho la voglia di cantare insieme a noi la nostra musica, tienimi dentro te. E questo è insomma il nostro momento, no? Per voi che vi state già preparando a festeggiare insomma questa giornata importante. Permettetemi di salutare anche chi mi sta accompagnando dall'altra parte, il nostro Dario Quagliarella. Ogni festività noi ci incontriamo sempre. Ciao Dario! Ma buongiorno soprattutto a tutti quanti voi che anche oggi avete deciso di essere dei nostri. E allora buon 2 giugno a tutti quanti voi. 2 di giugno è una di quelle date che tutti conosciamo, ma che forse dovremmo anche fermarci davvero a sentire, no? Perché a volte passa così. 2 di giugno. Oggi l'Italia celebra la festa della Repubblica, una giornata che sicuramente molti di noi insomma ricordano e molti altri insomma li riporta proprio nella memoria, no? Nei tempi, nel 1946, mamma mia, 1946, quando gli italiani con coraggio furono chiamati a scegliere il futuro del nostro paese attraverso un referendum storico, e da quel giorno nacque la Repubblica Italiana. Viva l'Italia! Siamo orgogliosi, so insomma che molte cose non vanno come dovrebbero, ma mai dimenticare coloro che veramente hanno dato la vita per questo nostro paese, per la nostra bellissima Italia, per il coraggio di coloro che hanno dato il loro sangue, che parla di questa giornata, di questa Repubblica. Quindi ricordiamoci di essere sempre orgogliosi del nostro paese. Pensate un po', no? Come doveva essere quei giorni, un'Italia che usciva dalla guerra, maledette guerre, ferita, stanca, ma con questa grandissima voglia di ricominciare. E allora oggi non è soltanto una giornata di bandiere, di frecce di colori, di celebrazioni ufficiali un po' in tutta Italia, è anche una giornata che parla di libertà, di diritti, di partecipazione, ma soprattutto di speranza. E allora buona festa della Repubblica a tutti quanti voi, ovunque voi siate in questo momento. E di questo ne parleremo tra poco, perché tra poco vorrò sentire di voi e cosa state facendo.

al 347-7272-274, perché oggi voglio sapere dove siete in questo momento, dove avete deciso di andare, o magari in questo momento cosa state vedendo davanti a voi. No, perché io immagino che magari molti di voi sono già in auto in questo momento. Destinazione, dov'è che mi state portando? Mi state portando al mare? Sì, dai, fatemelo vedere. Oppure in campagna, o magari, che ne so, picnic tra gli ulivi, o in spiaggia, o a casa di amici. Ecco, perfetto, voglio proprio sapere dove state andando e cosa state vedendo davanti a voi in questo momento. Magari chi è già al mare, il nostro mare meraviglioso, chi purtroppo magari si è imbottigliato nel traffico, quindi mi raccomando, pianino pianino, adagio adagio, tranquilli tranquilli, tanto ci saremo noi ad accompagnarvi con la nostra musica. Se magari lo volete, se lo preferite, anche delle foto, sì, perché no, al 347-7272-274. Noi intanto vi accompagniamo con la nostra musica, ora Coldplay, Selena Gomez. Yeah.

0: Ehi, dico a voi, state pensando di progettare i vostri ambienti? Beh, e allora fatelo, ma fatelo con le varie soluzioni di Silvestris Infissi. Infissi in PVC, in alluminio e alluminio legno. Ah, ma ci sono anche le vetrate panoramiche a tutto vetro. E sì, anche lavorazioni in ferro. E allora aggiungete protezione alla vostra casa con le proposte eleganti e di stile interamente prodotte da Silvestris Infissi, che tra l'altro è anche partner Sciuco Premium, quindi effettua consulenza, vendita e produzione diretta con installazioni in tempi brevi, proprio così. Silvestris Infissi è presente sul territorio regionale e nazionale e ha ampliato i suoi spazi in via Lama di Macina a Biceglie, proprio per la produzione dedicata al PVC. Beh, che dire, vi consiglio di visitare lo showroom di Biceglie in via Berlino 32-36 e anche quello di Molfetta in via De Luca 5. Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile. E mi raccomando, seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selenium.

0: Che l'avete cantata tutti! Sicuramente, insomma, questa La Tasta che gira sarà sicuramente una delle colonne sonore, far parte comunque della colonna sonora della nostra estate. Adesso vediamo un po' come sarà il tempo oggi in Puglia.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsioni meteo in Puglia di oggi, martedì 2 di giugno. Ebbene, la giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo al mattino. Poi magari nel corso del pomeriggio potranno verificarsi anche delle veloci piogge. La serata sarà decisamente più stabile. Le temperature massime sono comprese tra i 28 e i 31 gradi, le minime tra i 18 e i 19 gradi. Il mare in Puglia oggi è calmo o poco mosso su entrambe le coste.

Al grandissimo, indimenticabile, sempre nel cuore, 1982, Michael Jackson, mentre adesso noi vi portiamo nuovamente ai nostri giorni, Festival di Sanremo, Malika Ayane.

0: Questa è Radio Selene.
1: E allora buongiorno ancora una volta, felice festa della Repubblica con noi di Radio Selene. Dico a te, sì a te, ma anche a te, anche a te. Oh, ma dove sei in questo momento? Soprattutto cosa c'è davanti a te?

Sorry, scusa, lo sento. Questa è la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. E adesso invece siamo nel 1994. Ve la ricordate questa canzone degli Everything But the Girl?

Everything but the girl con Missing. Buongiorno ovunque voi siate, questa è Radio Selene. E intanto siamo già alle 10.

Me lo sono magnato quest'album. Lo ascoltavo sempre, sempre, sempre. Born in the USA e da lì Glory Days di Bruce Springsteen. Buongiorno anche a Valentino che di Bisceglie. Sono le 10:09 primi e ho già, mi sembra di vedervi, state preparando tutto, avete preso borsa, telo da mare, anche le ciabattine. Dai, la nostra musica c'è, non vi abbandona.

Indimenticabile, mamma mia, che bello che è questo pezzo del 1976, Ornella Vanoni e Senza Paura. Allora, noi vi stiamo accompagnando in questo martedì 2 di giugno, festa della Repubblica. Beh, diciamo che oggi in tutta Italia, in Puglia, oggi molti musei e parchi archeologici stanno così aprendo gratuitamente le loro porte. Che tra l'altro, insomma, se lo vogliamo, è veramente un'occasione bellissima, no? Per riscoprire magari la nostra storia, la nostra arte, i nostri tesori. Sì, i nostri tesori che spesso abbiamo veramente a pochi chilometri da casa, non li conosciamo nemmeno. Ecco perché oggi vi sto chiedendo dove siete, dove mi state portando, cosa c'è davanti a voi al 347-7272-274. Mi raccomando, voglio anche le vostre note vocali oltre le immagini, perché voglio vedere con i miei occhi dove vi trovate. Non mi ha inviato una foto, ma mi sembra di capire perfettamente quello che c'è. Marcella che mi scrive da Mesagne, che dice: vuoi saperlo davvero? Sono a casa davanti a una lavatrice che sta per finire, è un'infinità di roba da mettere a posto. In compenso però andrò a mangiare in campagna, in mezzo al verde, alla natura, e ovviamente non vedo l'ora. Buona giornata tesoro, grazie Marcella, buona giornata a te. Valentino da Biceglie mi dice: buongiorno Ilia, ecco cosa ho davanti a me, ci sono dei croissant, dei cornetti, dei dolci. Non si fanno queste cose, Valentino, soprattutto per chi è a dieta come me, io non le posso vedere queste cose, però ho capito anche che stai lavorando, quindi buona giornata, buon lavoro a te, sempre in nostra compagnia, grazie veramente. Così come voglio salutare anche Mary che mi dice: sono in tua compagnia in campagna durante la raccolta delle ciliegie e me le fa vedere queste ciliegie buonissime. Grazie, continuate così, foto, immagini, messaggi e anche vocali. Ora Olivia Dean.

Olivia Dean, voglio salutare Gina da Molfetta. Mi fa vedere la foto, l'immagine dove c'è scritto buongiorno e una strada. Io ho immaginato, oh, chissà dove andrà di bello. E quindi le ho chiesto destinazione. In un supermercato, mi scrive, a fare la spesa. A proposito, salutiamo tutti coloro che oggi sono al lavoro.

0: di The Show Must Go On dei Queen. Allora, oggi festa della Repubblica, io immagino che molti di voi sono in auto in questo momento, destinazione campagna, mare, amici, dove siete, dove vi trovate, beh, insomma, a raccontarci un po' la sua giornata abbiamo con noi anche Marianna da Terlizzi. La Marianna la va in campagna? Non va in campagna la Marianna, buongiorno Marianna, mi senti? Pronto? Aia, che è successo? Ce la siamo persa strada facendo. Allora facciamo così, facciamo che magari velocemente riprovi anche a richiamarla, perché io so in realtà che Marianna in questo momento, ecco, mi scrive che è caduta la linea, quindi tranquilla Marianna, ti stiamo richiamando, non ti preoccupare, tra poco ti porteremo on air in diretta qui su Radio Selene, perché ogni tanto prenderemo qualcuno di voi e lo manderemo in diretta, perché dalla vostra voce voglio sapere insomma cosa state facendo, dove vi trovate, dove andrete, perché magari sai la mattina uno è impegnato a fare qualcosa, però poi si organizza e va insomma a fare qualcosa di importante. Abbiamo Marianna?
1: Sì.
0: Ciao Marianna.
1: Ciao,
0: ma buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao
1: ma
0: bella.
1: Buongiorno.
0: Come stai?
1: Ciao, bene, bene.
0: Allora io sto chiedendo un po' in giro, no? Cosa state facendo di bello? E tu cosa
1: allora
0: mi hai fatto vedere con la tua foto?
1: L'asse da stiro.
0: Madò, una delle cose che odio di più tra i mestieri di casa.
1: Io no.
0: Davvero? Ti piace stirare?
1: Sì.
0: Ti rilassa?
1: Io nasco una stiratrice.
0: Ah, che bello.
1: Sì,
0: posso
1: sì,
0: chiamarti ogni tanto a casa mia?
1: Volentieri.
0: Siamo
1: siete
0: un po' distanti. No, Terlizzi, Brindisi è un bel po' distante.
1: Ah, no. Vabbè, mi inviti per una settimana al mare, dai.
0: Va bene, nel Salento, nel nostro bel Salento, che in questo momento immagino già si sta riempiendo pum pum pum. Insomma, proprio così di tante persone. Sì, immagino. Allora, intanto stai stirando e poi progetti, programmi?
1: Allora, il mio programma era stamattina di stirare e andare al mare. Mi ha chiamato mio cognato, una foto dalla barca, che fai? Vieni a casa a mangiare. E che fai? Gli dici di no.
0: Cioè in barca?
1: No, a casa sua, lui a pescare.
0: Ah,
1: e dopo facciamo un giro in barca.
0: Che meraviglia! Allora è bellissimo.
1: E allora
0: cioè,
1: che faccio?
0: Che dici?
1: Rinuncio.
0: No, ma nella maniera più assoluta, assolutamente no. E sarà bellissimo, perché insomma voglio dire, adesso fai qualcosa che comunque ti piace fare, stirare.
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: ti prepari e sarà tutto pronto. Tu arrivi lì, tutto pronto da mangiare, divertimento, gita in barca.
1: Sì,
0: mamma
1: in
0: mia,
1: barca, sì.
0: Che meraviglia.
1: Andiamo a Mola a prenderci un gelato.
0: Bello, ottimo programma e grazie per averci
1: grazie
0: scelto Marianna, grazie per essere sempre
1: dammi,
0: con noi.
1: Dammi,
0: brava e non cambiare mai.
1: Assolutamente.
0: Ti bacio.
1: Buona giornata. Ciao.
0: Grazie, ciao Marianna, felice giornata a te. E allora dai, voi continuate con i vostri messaggi, dove siete, dove mi state portando, foto, messaggio, anche vocale e ogni tanto qualche bella telefonata in diretta.
2: Radio Selene.

0: Che scopriremo tante nuove uscite, tante novità. Oggi immediatamente una, la nuova di Noemi con Tu cosa fai questa sera?
1: Stare con te.

0: Ed eccoci giunti alla conclusione di questo nostro martedì 2 di giugno in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. E allora grazie a Divella, grazie a voi tutti per essere stati in mia compagnia. Baci da Ilia e appuntamento a domani.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Paola Cisternino.
3: Buon pomeriggio, benvenuti cari amici, siete su Radio Selene, io sono Paola Cisternino con voi anche per questo appuntamento fino alle 20, oggi martedì 2 giugno e la festa della Repubblica, quindi buona festa della Repubblica a tutti voi. Io direi di iniziare con il primo disco di quest'oggi, Make Love Room 5.

Ancora un buon martedì pomeriggio insieme qui su Radio Selene fino alle 20. Io sono Paola Cisternino e parlerò con voi di tantissimi argomenti che tratteremo in questo pomeriggio. Nel frattempo due dischi di fila, Jungle e Pet Shop Boys.

Si chiama Liberation, Pet Shop Boys, qui su Radio Selene. Beh, visto che oggi è un giorno festivo, è la festa della Repubblica, c'è stata la possibilità, chiaramente per chi ha potuto farlo, di effettuare un ponte nemmeno tanto piccolo. Magari se qualcuno non lavora durante il fine settimana, diciamo così, ha aggregato anche la giornata di ieri, di lunedì, e quest'oggi chiaramente è festivo, quindi qualche piccolo viaggio fuori porta si può tranquillamente fare. E infatti ci sono delle stime di CNA Turismo e Confcommercio che insomma hanno stimato che saranno circa 22 milioni i turisti che appunto si muoveranno, comunque si sono mossi, sono già qua, per il ponte del 2 giugno, ed è un giro d'affari atteso che sfiora i 9 miliardi di euro. I numeri sono in leggera crescita rispetto all'anno scorso, anche grazie al meteo che è davvero favorevole. Ci sono delle bellissime giornate, infatti oltre 15 milioni i turisti che si sono fermati per almeno un pernottamento fra le strutture ricettive e secondarie, magari, che ne so, le case vacanze dei B&B, grazie anche appunto al flusso di stranieri che è stato stimato intorno a circa 6 milioni di arrivi, quindi non è poco. Tra le mete preferite in tutta la nostra bellissima penisola, molti hanno scelto i mari, i laghi, quasi la metà si sono spostati verso queste zone, poi ovviamente anche la Sardegna per chi ha potuto, ma soprattutto